Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 2:31.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, ricordo, ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
1: E questa la ricordi?

la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 3:34.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde.
2: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Quando la radio era...
2: Quando la radio era...
3: Elvis Presley!

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 4 e 32 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verbena.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro.

Kiev è tornato a colpire Beirut. Teheran in risposta ha attaccato il territorio israeliano. Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran, che ha risposto. Le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi. È la prima volta da aprile che si torna ad attaccare.

0: festa, dice a Madrid Papa Leone degli Spagnoli, e la Spagna ricambia con un'accoglienza entusiasta dopo i lunghi 15 anni fino ad oggi trascorsi ad aspettare che un pontefice mettesse piede in Spagna, poi reale Felipe e Letizia ad accoglierlo sulla pista di atterraggio, e a fine mattina arriva il momento del primo discorso ufficiale del Papa in Spagna, alle autorità, al corpo diplomatico e alla società civile, un fervido invito alla Spagna ad abbandonare narrazioni divisive e polarizzanti della realtà sociale e della storia, rifuggire approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il finale è un convinto apprezzamento al paese per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo tradotto, dice Leone, in attivo impegno per la pace.
1: Con la missione apostolica nascida.
2: Ieri a Londra la riunione del formato E3 Ucraina, Zelensky ha ringraziato Starmer, Macron e Merz per il sostegno a Kiev e ha chiesto anche di appoggiare la proposta di un dialogo diretto Ucraina-Russia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Poi un piano in 5 punti su cui lavorare per i colloqui con Mosca, il primo step è il congelamento della linea del fronte. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, una riferita in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali alla sottoscrizione con una primaria controparte. Perù testa a testa alle presidenziali tra la candidata conservatrice Fujimori e Roberto Sanchez Palomino. Tennis, Covoli lascia Roland Garros, Zverev commosso, vince il suo primo slam.

andiamo sulle pagine dei quotidiani che stanno sulla notizia arrivata ieri, ma che poi nottetempo ha avuto degli sviluppi purtroppo non positivi, della ripresa degli attacchi diretti Israele-Iran. Questo dopo che Israele, nonostante la linea rossa posta dell'Iran, abbia attaccato Beirut, e a questo punto, come l'Iran aveva annunciato, c'è stata la risposta. Quindi l'Iran ha colpito il nord di Israele, da qui l'attacco di Israele nei confronti di obiettivi militari in Iran, e non si facevano sentire da aprile a livello di attacchi. Nel gioco è rientrato anche, insomma, terribile di quello di cui stiamo parlando, sono rientrati anche gli Houthi, che hanno attaccato Israele, dove questa mattina stanno ancora suonando le sirene, direttamente dallo Yemen. Poi l'altro scenario di guerra che troviamo sui quotidiani, quello russo ucraino, con il vertice dei volenterosi a Londra e l'elaborazione di un piano in 5 punti che parte dal congelamento del fronte, che l'Ucraina vuole trattare direttamente con la Russia, individuando tra l'altro anche un mediatore di cui parleremo. Sulle pagine dei quotidiani però troverete lanciatissimo in primissimo piano, per alcuni quotidiani addirittura diventa l'apertura, del nuovo risico bancario che si è aperto, ovvero la sfida su MPS per la creazione del cosiddetto superpolo, e questo impegna molto, l'abbiamo detto, le pagine dei giornali. Allora andiamo subito a leggere i quotidiani. Oggi Avvenire non è in edicola come ogni lunedì, ma troviamo quotidiani che poi danno anche attenzione, con alcuni richiami in prima pagina alla visita storica di Papa Leone in Spagna, e inutile dire che anche noi dedicheremo nel corso del nostro Buongiorno in Blu spazio approfondimento a questo importante viaggio di Papa Leone. Corriere della Sera, Israele, Iran, nuovi eventi di guerra, tutti intercettati, lanci degli Ayatollah, quindi razzi lanciati dagli Ayatollah. Il leader statunitense Netanyahu dice non reagire. Netanyahu non ha ascoltato Trump, perché ci sono state come le reazioni israeliane, e tra l'altro ancora manca una nota ufficiale in questo senso da parte di

ribadiscono, la Casa Bianca non ha dato il via libera alla TAP israeliano, quello che è successo non ha visto nessun ruolo da parte degli Stati Uniti e anzi si ribadisce che Israele non doveva attaccare perché si doveva lasciare spazio alle trattative. Quindi in questo momento è difficile parlare di una tregua ancora in piedi, però è vero che non ci sono attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran, né da parte dell'Iran nei confronti di obiettivi statunitensi nell'area. Questo vedremo, perché ecco, proprio in questo momento le agenzie battono la notizia che Tel Aviv è pronto a continuare i raid che Netanyahu ha appena avuto. Ecco, ha avuto una telefonata con Trump e ha deciso di riunire il gabinetto di sicurezza. Questo vi sto dando proprio le notizie in tempo reale che sono battute dalle agenzie, come le esplosioni poco fa a Teheran, a Tabriz e Isfahan, quindi nella capitale, dove ovviamente ci sono chiari obiettivi politici, e anche però in quelle aree dove ci sono presidi militari, ma soprattutto dove sappiamo, nelle viscere della terra, verrebbe quasi da dire, si trovano le strutture nucleari, quindi la situazione è in estrema evoluzione. Ancora dal Corriere della Sera, Londra, Zelensky con i volonterosi, congelare il fronte. Nelle pagine interne vi porto direttamente al pezzo di Edoardo Lucena, pagina 6 del Corriere della Sera, si trova un interessante articolo dove ci si chiede da giorni, no, quali potrebbero essere i mediatori ideali di fronte a un tavolo diretto Stati Uniti e Ucraina e Russia, posto che a parte di Kiev si chiede che partecipino anche Unione Europea e Stati Uniti. E sapete che uno tra i nomi maggiormente circolati c'è quello dell'ex cancelliera tedesca Merkel. Solo chi ha il potere politico può mediare con Putin. Trump ora è più preparato. Questo lo dice Merkel in un'intervista alla FAS, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dice: prima di tutto è necessario individuare una persona che abbia un chiaro potere politico, quindi non tanto lasciare spazio alle suggestioni dei nomi, e per quanto la riguarda dice: io non cerco nuovi incarichi. Poi bisogna capire, l'abbiamo già detto, probabilmente è il paradosso, no? Il nome di Merkel potrebbe essere più gradito a Putin di quanto possa essere gradito agli ucraini, per motivi che casomai questa mattina torneremo anche a toccare e a evidenziare. Dicevo, qual è il nome però che viene fatto in questi giorni e che avrebbe proposto lo stesso Zelensky? Quello di Abramovich, quindi dell'oligarca russo che si trova a Londra, che ha mantenuto rapporti con la Russia, ma sicuramente fin da subito ha fatto capire di avere un giudizio non positivo, mettiamola così, rispetto all'invasione su vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina. E se ricordate, Abramovich faceva parte della delegazione di mediazione di Istanbul marzo 2022. Quindi, come dire, se allora vi è andato bene, vi potrebbe andare bene anche oggi, potrebbe essere persona da entrambe le parti giudicata trasparente nella vera intenzione di fare opera di mediazione. Vedremo. Repubblica, Iran, missili su Israele. E qua si precisa ancora, Trump a Netanyahu, fermati, l'accordo è vicino. Qualcuno dice, beh, forse è proprio questo che ha convinto Netanyahu a far saltare l'accordo. E poi ancora vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca, Zelensky ieri ha incontrato e ringraziato Starmer, Macron e Merz, c'è tutta la polemica per l'assenza dell'Italia, senza che si porta dietro un altro vuoto di fotografie lasciato da Meloni, mi riferisco al vertice dei Balcani, sappiamo che Meloni, causa di ritardo in scaletta, non ha partecipato, con tutte le polemiche, le ricostruzioni che sono state fatte in questi giorni. Ora lasciamole però sullo sfondo, quello che è certo è che ieri Meloni a Londra non c'era, vedremo se sarà presente al vertice del prossimo 14 luglio a Parigi. E Zelensky è stato molto chiaro nel dire i negoziati devono essere diretti e devono partire dal congelamento del fronte, soluzione alla coreana, cioè dove siamo arrivati, o meglio i russi sono arrivati lì, si blocca, si frizza la situazione senza per
l'Ucraina rinunci ai territori, il cosiddetto congelamento della situazione, che può aprire anche ad una situazione di cessione de facto ma non de jure. Quindi dal punto di vista del diritto internazionale anche la Crimea è ancora Ucraina, come di fatto è. Maurizio Molinari, nel suo editoriale su Repubblica, il ruolo dell'Europa a fianco di Kiev, il summit di Londra, scrive il direttore Molinari, segna una duplice svolta nella reazione dell'Europa all'aggressione dell'Ucraina. Per la prima volta Mosca è in evidente difficoltà sul fronte militare, dunque il club dei volenterosi può prendere l'iniziativa, puntando a sostituirsi agli Stati Uniti nelle vesti dei mediatori, facendo leva sul rafforzamento sul campo delle forze di Zelensky. Il cambiamento nasce da quanto sta avvenendo nelle trincee. Gli ucraini hanno strappato all'avversario più territorio di quanto ne hanno perso. Siamo sulla stampa. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, con Giordano Stabile che nella sua analisi scrive: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi, il raid israeliano che ha ucciso il generale Wissam Sabra, comandante della 7ª brigata dell'esercito libanese, è arrivato poche ore dopo il duro discorso del presidente Aoun contro l'Iran. Quindi è interessante seguire Stabile, ricostruire tutti i pezzi e i passaggi di questo, di quanto sta accadendo nelle ultime ore. Aoun aveva appena stato il fuoco, per quanto fittizio, che almeno salvava Beirut. È durato poco. Il ministro degli esteri iraniano Arashi gli aveva replicato e chiesto di occuparsi del vero nemico, cioè Israele, ma il punto è un altro. Il fronte libanese è diventato centrale nella guerra. A questo punto, dei 100 giorni tra lo Stato ebraico e la Repubblica Islamica, quanto è forse più del Golfo? Donald Trump ha cercato di disinnescarlo nella telefonata "You are fucking crazy". Sei un pazzo, un fottutissimo pazzo, con questo quanto male l'ha detto Netanyahu l'altro giorno. Ma il premier israeliano è andato avanti e ha colpito Beirut, non per follia, per un calcolo. Il fronte del Golfo è finito in uno stallo, un pareggio. I Pasdaran hanno bloccato il traffico petrolifero e hanno visto a loro volta i propri porti bloccati. Hanno inflitto gravi danni a 17 basi americane nella regione, ma non hanno ottenuto il ritiro delle truppe americane. I negoziati servono a certificare questo pareggio. Fine delle sanzioni, ritorno del traffico marittimo. Il pareggio però crea una nuova equazione, cioè che Teheran ha ora più voce in capitolo negli affari regionali. Quindi è per questo che il Libano diventa, come dire, il vero fronte della questione. L'avevamo detto nei giorni scorsi che si stava andando verso questo scenario. L'offerta d'intesa su MPS, bloccata la mossa di BPM. Questo è il titolo del Messaggero che apre sul nuovo risico bancario, posto che tutti i giornali danno ampio risalto a questa notizia. Cerchiamo di capire perché. Il riassetto del credito e la sicurezza del risparmio italiano, in campo anche Unipol BPR, CDA nella notte per definire l'operazione, l'avete sentito dalle news, no? Questa mattina è arrivato Via Libera, l'operazione che sbarra la strada alla proposta di aggregazione fatta dal banco a Siena. La mossa antifrancese di Intesa per la sicurezza del risparmio italiano, rivendica il Messaggero. Il freno su Siena all'Agricol, oggi primo azionista di BPM al 22,9%, che è già stato autorizzato a salire fino al 29,9% dalla BCE. Nell'istituto senese il governo italiano detiene solo il 5%. La battaglia su Siena, Intesa e Unipol verso l'OPAS per bloccare appunto la fonte di BPM. Qua si gioca il risparmio italiano, secondo il Messaggero, perché con il pezzo di Roberta Muruso, sempre sul quotidiano Capitolino, si evidenzia che adesso BPM rischia di finire a Parigi. Bisogna anche cominciare a capire se vogliamo pensare in termini europei o in termini italiani, soprattutto nel momento in cui anche da parte dell'Italia si continua a dire che serve un sistema finanziario comunitario, quindi l'importante è che i soldi degli italiani e il risparmio degli italiani siano al sicuro, anche perché sono poi gli italiani stessi a investire non solo in realtà italiane, ma spesso in fondi che poi portano virtualmente i nostri risparmi negli Stati Uniti. Quindi se proprio dobbiamo assicurare massa monetaria e liquidità, non lo so, la butto lì, sempre meglio l'Europa
negli Stati Uniti c'è un problema, lo sappiamo, di nanismo degli istituti di credito europei. E poi vedere che c'è una difesa di cortile in questo contesto, quando invece ci scandalizziamo, quando la difesa di cortile arriva per esempio dalla Germania nei confronti della Commerzbank concupita da Unicredit, insomma, perlomeno mettiamoci d'accordo con noi stessi, o va sempre bene o non va mai bene. Poi non ho le doti e neppure la preparazione per dire esattamente quanto ci andiamo a perdere, quanto ci andiamo a guadagnare, probabilmente a livello di gestione politica del settore creditizio, però bisogna capire cosa ci interessa veramente. Siamo sul giornale Prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, boom! Scusate, BPM propone la fusione di MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa pronta a lanciare un'OPA, la fase 2 del risico di questa rivoluzione bancaria. Bisogna fare i conti con una pretendente in attesa, ovvero Intesa San Paolo. Vedremo quello che succederà con Osvaldo Di Paolini sul giornale, che dice che ormai siamo all'ultima curva del risico bancario. Casomai cerchiamo poi anche in questi giorni, attendendo l'evoluzione di oggi, di spiegare nel modo più semplice possibile quello che sta succedendo e nell'incertezza i diversi scenari che si vanno ad aprire. Siamo sul Fatto Quotidiano, con il Fatto torniamo sul caso Minetti, perché ricordate, allora, di fatto la situazione a livello procedurale dell'atto di clemenza, ovvero della grazia concessa dal capo dello Stato, è risolta, perché la Procura Generale ha fatto le sue analisi, ulteriori verifiche, così come richiesto dal Quirinale dopo gli scoop giornalistici del Fatto Quotidiano, e ha detto tutto regolare. Soprattutto è stato evidenziato che il Fatto Quotidiano o ha riportato cose non vere o ha riportato cose ininfluenti, queste sono le due motivazioni. E dal Fatto Quotidiano si è però puntualizzato che le vicende rispetto all'inchiesta sulle irregolarità del bambino uruguaiano nel paese latinoamericano non è ancora conclusa, e poi c'è il ruolo di Graciela, che sarebbe questa assistente, collaboratrice domestica, massaggiatrice della famiglia Minetti in Uruguay, che aveva detto, aveva accusato, in questa intervista di provata al Fatto Quotidiano, Minetti di non aver perso le sue abitudini, le sue attività, soprattutto quelle rispetto la gestione di escort e questioni varie. Ora, il Fatto Quotidiano dice: non avete nemmeno sentito Graciela, la testimone. Per il Procura Generale non era una testimone attendibile, o comunque non avrebbe spostato la situazione. Adesso Graciela, che era sparita, è tornata a farsi sentire dicendo: no, non è vero niente, il Fatto Quotidiano ha malinterpretato quello che avevo detto. Il Fatto Quotidiano dice: no, Graciela, noi abbiamo gli audio, adesso li pubblichiamo. Questo è il riassunto delle puntate precedenti, per dire che il Fatto Quotidiano oggi torna a titolare i racconti di Graciela in audio e in chat prima del dietro front. La testimone, spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio, ha detto e scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, che dice: non c'è stato nessun travisamento da parte nostra, qui c'è qualcosa da chiedere. Boh, Sole 24 Ore, pagina fredda quella del lunedì, e si concentra sulle famiglie. Gli aiuti per i figli non fermano il caro delle nascite, assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alt alla detrazione per gli over 30, con un'analisi di Agnese Vitali che dice: dare ai giovani la libertà di scegliere. E poi il taglio centrale è dedicato alla questione affitti per la cedolare, test in Cassazione. Non troviamo sulle prime pagine del Sole 24 Ore, ma siamo certo che lo troveremo domani, il risico bancario, lo sappiamo. Sole 24 Ore in gergo si dice che il lunedì esce con pagina fredda e quindi con approfondimenti rispetto invece all'attualità. E così fa anche il Foglio. E il servizio di approfondimento che troviamo questa mattina è a firma di Salvatore Merlo ed è un'intervista all'amministratore delegato della RAI, Gianpaolo Rossi, che la RAI ci racconta: questa non è tele Meloni, dice, poi alcuni spunti nel sommario sono
titolo. Rai 3 non è più Telekabul. No al giornalista d'inchiesta a Teorè, sì a Minoli, presidente degli Alemazzini, anche se il mondo della TV è cambiato. Poi, attenzione, Sanremo? Neanche la BBC riuscirebbe a farlo. Veniamo da ripetere la BBC. Il Teatro delle Vittorie si vende. Amadeus, abbiamo altri talenti. E quindi un'intervista a tutto tondo di Giampaolo Rossi al sempre graffiante acuto Salvatore Merlo. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino. L'apertura è sempre in MPS e BPM. Sponda del Tesoro, ma Intesa si mette di traverso con tutti gli addentellati della questione che vanno a disegnare questo scenario strategico bancario. Il taglio centrale dedicato alla pagina sportiva di ieri, note dolci e note amare, note dolci dolcissime che sono arrivate dalla Formula 1 con Kimi incoronato principe di Monte Carlo, il giovanissimo pilota, e Parigi invece amara per Cobolli, bella partita, ma alla fine purtroppo ha dovuto cedere sul campo del Roland Garros. E ci arriviamo, ovviamente poi questo lo ritroviamo anche sulle pagine rosa della Gazzetta dello Sport, ma io mi trattengo su QN perché c'è una bella intervista dell'ambasciatore Michele Valenzise. L'Italia non è isolata, Zelensky al vertice dei volenterosi. La questione verte sui due temi, no? Da una parte il vertice di ieri con le conclusioni, i cinque piani che possono costituire l'ossatura dei negoziati diretti tra Ucraina e Russia, e poi la questione di Meloni e dell'assenza di Meloni al vertice dei volenterosi. E l'ambasciatore, il presidente dell'Istituto Affari Internazionali, dice: il nostro governo non è isolato. Al vertice del 14 luglio, a Parigi, non c'è alcuna ragione per disertare. A volte si possono creare dinamiche negative, anche personali, che dovremmo evitare. E quindi ci si chiede le dinamiche personali come agiscono. In uno dei passaggi di questa intervista, alla domanda sullo sfondo resta la variabile degli Stati Uniti di Trump. La linea di equidistanza scelta da Meloni è ancora praticabile o è fallita? E risponde Valenzise: il ruolo degli Stati Uniti e la necessità di un dialogo con Washington devono essere realisticamente considerati dall'Italia come dagli altri europei. Non possono però essere invocati per sottrarsi a un impegno di maggiore consapevolezza e responsabilità da parte dei partner continentali, in linea del resto con le forti aspettative dell'amministrazione americana. Ma torniamo alle tensioni sottopelo tra Italia e partner europei. Quanto è importante per noi, anche in termini di immagine e autorevolezza, che Maurizio Martina, esponente del PD, diventi direttore FAO, l'Agenzia per l'Alimentazione delle Nazioni Unite? È una candidatura molto valida. C'è da augurarsi che il sostegno dell'Italia per lui abbia successo, certo anche nell'interesse del nostro profilo internazionale. Avete capito, non è un caso che la giornalista Antonella Coppari l'abbia posta qua, perché parte uno dei motivi di frizione di Meloni derivi un po' dal continuare a mantenere un atteggiamento non di completa rottura con gli Stati Uniti, e dall'altra c'è la questione di Maurizio Martina, che al momento è vice direttore FAO, anche nostro microfono proprio in questo ruolo, e che possa diventare direttore generale, perché ovviamente sarebbe un passaggio importante per il nostro paese. Questo insieme alla questione Balcani, che invece vive di un altro fronte aperto, no? Ovvero quello dell'Italia, che dice: prima di Kiev nell'Unione Europea ci sono i Balcani che sono in coda da tempo. L'Italia ha un interesse geopolitico importante rispetto ai Balcani, prendete una cartina geografica, insomma, lo capite, sono proprio i nostri vicini di casa, e in particolare il governo Meloni sicuramente ha degli interessi evidenti e un'alleanza corroborata con l'Albania di Rama. Quindi bisogna anche capire se ci sono, come dire, delle trattative, uno scambio, che non ci sarebbe assolutamente niente di male, perché poi la politica si fa anche così. Per esempio, rispetto all'impegno dell'Italia nei confronti dell'Albania nell'Unione Europea, rispetto anche alla questione del CPR in Albania, non è che ci stupiremo più di tanto, no? Gazzetta dello Sport, fenomeno, Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, Antonelli domina un gran premio emozionante con safety car e una nuova partita.
cattiva faccia della Ferrari, Hamilton secondo, Leclerc furioso. E questa sarebbe la giornata dei motori di ieri. Invece il tennis ha un set dal sogno a Parigi. Cobolli è stato bello, il primo slam di Zverev che si è aggiudicato il prestigioso torneo. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, microfoni aperti del buongiorno in

0: munizioni ascritto da Clausewitz a Putin nella guerra nel XXI secolo. Buongiorno, generale.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, generale, siamo a una ripresa della guerra, quindi a una riesplosione vera e propria del conflitto, per cui non c'è più tregua in Medio Oriente, posto che tregua, nel senso proprio assenza di attacchi e combattimenti, sappiamo che non c'è mai stata. Però sicuramente vedere che Israele è tornato a colpire l'Iran e l'Iran è tornato a colpire Israele con il supporto, definiamolo così, anche dallo Yemen, ci fa temere che di nuovo possa, diciamo, risplodere la situazione, che il Libano in qualche modo faccia saltare tutto. E forse la vera partita in questo momento, ma già da giorni abbiamo capito che è il Libano più del nucleare, più di Hormuz.
1: Sicuramente quello che è successo tra ieri sera, stanotte e ancora stamattina è qualcosa che preoccupa le cancellerie, preoccupa anche l'opinione pubblica. Ma sarei prudente a immaginare un ritorno alla situazione di qualche mese fa, quando vi era una sorta di guerra aperta tra Stati Uniti, Iran e Israele. Nel senso che quello che l'Iran ha inteso lanciare a Israele è un segnale che riguarda un aspetto essenziale della vicenda dal punto di vista iraniano, e cioè il collegamento tra qualunque trattativa con gli Stati Uniti e la questione libanese. Mentre dal punto di vista israeliano la questione del Libano è assolutamente essenziale per la sopravvivenza del paese, perché è bene ricordarlo ai nostri ascoltatori, è vero che Israele è penetrato profondamente nel Libano e colpisce in un modo che sembra quasi indiscriminato, ma in realtà non lo è, le comunità sciite del Libano meridionale, ma è altrettanto vero che gli abitanti della fascia settentrionale di Israele dall'8 di ottobre, quindi dal giorno dopo l'attacco in Palestina, praticamente vivono nei rifugi buona parte della loro giornata, perché sono costantemente attaccati con razzi e altri ordigni dalla parte libanese del confine e dalle forze di Hezbollah. Dunque per Israele è una questione essenziale quella del Libano, ma contemporaneamente gli iraniani, molto astutamente evidentemente, hanno creato una connessione nella loro trattativa con gli Stati Uniti sulla questione libanese, e questo l'hanno fatto perché l'azione in Libano, il sostegno a Hezbollah e l'azione di Hezbollah sono dal punto di vista iraniano un sistema per alleggerire la pressione su di sé, sono un sistema per spostare il tiro degli avversari, e dunque continueranno ad utilizzare la questione libanese come una leva negoziale. Anche perché l'Iran non può permettersi, da un punto di vista politico interno e anche internazionale, di abbandonare i propri alleati. L'Iran in questo momento deve ai propri alleati sostanzialmente la propria sopravvivenza, perché attraverso gli alleati in qualche modo fa divergere le attenzioni dei suoi avversari, e dunque non si può assolutamente permettere di abbandonare Hezbollah in questo momento, né può permettersi di abbandonare gli Houthi o altri proxies che ha nella regione, perché fanno parte della sua strategia difensiva e perché non ha altre carte da giocare a parte un'offesa missilistica, che però a sua volta è soggetta alla risposta statunitense e alla risposta israeliana. È un gioco complicato che vede in questo momento gli Stati Uniti essenzialmente impotenti, che se ne possa dire, incredibile, ma la superpotenza, l'unica superpotenza rimasta sul pianeta, vera superpotenza, si è messa da sola in un vicolo cieco.
0: E su questo direi proprio che non ci sono dubbi. Allora, le agenzie ci dicono che c'è stata una telefonata Trump e Netanyahu. In questa telefonata Trump avrebbe detto a Netanyahu di fermarsi, e poi via Twitter e in altre dichiarazioni Trump ha detto che Netanyahu deve fare quello che dice lui. Abbiamo visto che Netanyahu ha un pensiero diverso sul tema e sull'argomento, e in questo momento Netanyahu ha riunito il vertice di sicurezza. Quello che è certo è che non solo gli Stati Uniti non hanno attaccato l'Iran in queste ore, ma anche, per un momento ancora confermato, leggendo anche la stampa araba, non ci sono stati attacchi iraniani rispetto a obiettivi americani nella regione.
1: solamente locale, non lo è per chi subisce queste offese missilistiche,
2: certo,
1: evidentemente, ma è una questione assolutamente locale, è semplicemente un segnale che l'Iran sta lanciando a Israele, evidentemente, ma soprattutto agli Stati Uniti, per dire guardate che noi non siamo disposti a trattare se nel gioco non entra anche la questione libanese, quindi la questione degli attacchi a Hezbollah. Dunque, se lei e gli ascoltatori fanno caso a ciò che effettivamente è avvenuto, si tratta comunque di attacchi molto limitati, se vogliamo. Il numero di missili che hanno tirato gli iraniani è limitato, è vero che in questo momento loro hanno delle grosse difficoltà, eccetera, eccetera, eccetera, però è altrettanto vero che la loro offesa è stata molto misurata e altrettanto misurata in apparenza è stata la risposta israeliana. Poi le telefonate della Casa Bianca mi paiono ormai scendere a livello di folklore internazionale, voglio dire, l'uomo prende il telefono, chiama, dice, fa, disfa, urla, strepita, ma non mi sembra che ormai il mondo tenga più molto conto di ciò che sta facendo. Basta vedere quello che sta succedendo con la questione ucraina, insomma,
2: infatti,
1: a un certo punto se ne è lavato le mani, ha detto vabbè, fate voi. Questo ci dà l'esatta sensazione di una presidenza che evidentemente non ha idee chiarissime né sugli elementi di partenza di queste situazioni che pretende di affrontare, né tantomeno su quelli che dovrebbero essere o possono essere gli sviluppi successivi. Lo stesso discorso dei famosi negoziatori, cioè degli immobiliaristi che vengono mandati in giro a fare affari per conto del presidente, pretendendo di gestire conflitti internazionali complicatissimi che generazioni di diplomatici di ben altra levatura non sono state in grado di risolvere, beh, già questo ci fa capire che siamo in presenza di un sostanziale dilettantismo nelle relazioni internazionali che prima ancora che fare malissimo al mondo fa male agli Stati Uniti.
2: Sì, tra l'altro mi colpiva il fatto che Trump dopo un anno non abbia metabolizzato e messo a fuoco il fatto che sia un errore, no? Sia stato un errore promuovere sul campo Witkoff, che è veramente il mediatore per tutto, perché l'ha detto benissimo lei, diplomatici di ben altra caratura negli anni non sono riusciti a risolvere situazioni annose, intricate, anche avendo soltanto un dossier. Figuriamoci Witkoff, che di dossier sia quello medio orientale che quello russo-ucraino, affiancato poi da Kushner e quindi da personaggi di questa schiatta, che saranno bravissimi, non lo sappiamo, nei loro settori economico, immobiliare e finanziari, ma che sicuramente non hanno le caratteristiche per. Ecco, a me colpisce che dopo un anno che tu vedi che questa strategia, saranno uomini leali, però non hanno quell'efficacia operativa, che invece li confermi, perché da parte di Trump si sta continuando a confermare questa modalità e queste persone nelle trattative sensibili. Cioè a Mosca, se poi verrà confermato, torneranno Witkoff e Kushner nelle prossime settimane.
1: Sì, questo, il fatto che tornino Witkoff e Kushner consente al presidente Putin di fregarsi le mani,
2: certo,
1: perché così come non hanno combinato nulla fino adesso continueranno a non combinare nulla. Vede, io credo che nell'atteggiamento della presidenza statunitense entrino in gioco diversi fattori. Come sempre, quando noi parliamo di relazioni internazionali noi consideriamo tre elementi: l'elemento individuale, l'elemento statuale, quindi burocrazie, istituzioni e forze sociali, e l'elemento internazionale, no? Si parla della pressione degli altri stati e anche della pressione di un sistema che è sostanzialmente anarchico e quindi ti porta a cercare di tutelare i tuoi interessi. Beh, qui il livello individuale è assolutamente fondamentale. Primo concetto, a 80 anni non cambi. Se tu
2: questa
1: a 80
2: è una grande
1: anni,
2: verità, ma anche prima. Io dico, sono per quei 40 in poi
1: non
2: si cambia
1: sì,
2: più.
1: Ma 80 o a 78, 80 in particolare non cambi. Vedi il mondo in un certo modo, ti sei fatto le tue opinioni, hai i tuoi pregiudizi, hai le tue idee, è molto difficile che qualcuno ti faccia cambiare idea, primo aspetto. Secondo aspetto, sei circondato da soggetti per i quali la commissione tra pubblico e privato è all'ordine del giorno, è quello che nel codice penale italiano si chiama interesse privato in atti d'ufficio. Mi sembra fin troppo evidente, si è manifestato stato già in più occasioni, e dunque anche lì vi è evidentemente un riscontro di tipo affaristico. Vi è poi il problema degli equilibri interni statunitensi, dove evidentemente forze potentissime hanno appoggiato il presidente Trump, sì, assicurandone, garantendone in qualche modo la rielezione, perché così è negli Stati Uniti come in qualunque paese, certo, ma negli Stati Uniti in particolare. E dunque queste forze adesso qualcosa in cambio per il loro aiuto, per il loro appoggio lo vogliono, e Trump ne è perfettamente consapevole. E vi è poi un sistema internazionale in cui palesemente, per quanto riguarda la questione ucraina, i conti sono stati sbagliati, perché Zelensky non si è arreso, e che se ne potesse pensare, gli europei non si sono arresi, che se ne potesse pensare, i russi non hanno cambiato opinione in nome dei begli occhi del presidente Trump, perché anche questo si poteva pensare, e il risultato finale è un nulla di fatto. Ma in Medio Oriente sta andando esattamente nello stesso modo. Questa guerra sciagurata in cui gli Stati Uniti si sono andati a infilare è una guerra che sostanzialmente è stata suggerita, non voglio dire imposta perché è una parola grossa, ma è stata evidentemente suggerita e sostenuta da Israele e in particolare dal primo ministro Netanyahu, perché anche qua dobbiamo fare una grande differenza. Israele è una cosa, l'amministrazione Netanyahu è un'altra, su questo sì, io sono assolutamente inossidabile, abbiano pazienza gli ascoltatori, ma noi dobbiamo assolutamente dividere le cose, perché sennò il risultato sono quelle cose terribili che sentiamo e vediamo nelle nostre strade, e questo non va bene. Dunque abbiamo un'amministrazione israeliana che evidentemente condiziona l'amministrazione statunitense. Tutti questi sono fatti che ci fanno comprendere che la presidenza Trump è una presidenza che poco ha a che vedere con la statura, le capacità e, se vogliamo, anche l'equilibrio che dovrebbe avere l'amministrazione che guida l'unica superpotenza rimasta sul pianeta. E dunque la domanda che possiamo porci è: come se ne esce? Probabilmente se ne esce non grazie agli Stati Uniti, verosimilmente, ma grazie al naturale equilibrio di potenza, e questo glielo dice un liberale convinto, quindi è una cosa che mi fa molto male dire, ma se ne esce attraverso il riequilibrio dell'equilibrio di potenza. Bene o male, a un certo punto gli attori in gioco si renderanno conto che una sorta di precaria stabilità che vede l'un contro l'altro armato pronti a farsi del male è meglio di tutti questi tentativi negoziali che non conducono da nessuna parte. Non è un caso che ciò che Zelensky, da una posizione di forza ormai, o comunque di sostanziale equilibrio, sta postulando quella soluzione coreana, lei ricorderà,
2: sì,
1: che sono quattro anni che andiamo dicendo.
2: Sì, no, fin da subito aveva detto, aveva
1: che finiva come in Corea. Che cosa ha detto? Qual è l'ultima proposta? Congeliamoci dove siamo e cominciamo a parlarne.
2: È il punto partenza dell'avvio dei negoziati, su questo i famosi 5 punti, il primo è proprio questo, cioè il congelamento della linea del fronte, poi
1: ma
2: se ne parla.
1: E poi se ne parla, ma difatti perché? Perché ormai è stato raggiunto un sostanziale equilibrio,
2: eh sì,
1: e anche il discorso iraniano, per quanto crudele possa sembrare questo tipo di ragionamento, va nella stessa direzione, nel senso che non vi era nessun bisogno, come mi ero permesso di suggerire dall'inizio, lei lo ricorderà, non vi era nessun bisogno di proseguire questo conflitto nel tempo con questa durata. Se l'ha detto, diamo un segnale molto forte all'Iran che così non si può continuare, dopodiché vediamo dove siamo. E si è voluto perseverare nell'offesa, facendo evidentemente l'interesse di Israele, perché Israele vede e giustamente considera l'Iran un avversario mortale e gioca la sua sopravvivenza, dunque per Israele qualunque cosa va bene. Il problema è che Trump si è fatto trascinare in un'avventura,
2: sì,
1: nella quale gli obiettivi dei due sono assolutamente distinti, primo aspetto, non coincidono gli obiettivi, e nel quale gli obiettivi degli Stati Uniti in particolare non sono assolutamente chiari, mentre gli obiettivi di Israele
2: sono chiarissimi, e ancora di più quelli di Netanyahu, che comunque ha un dividendo a favore dal prosieguo della guerra, sicuramente gli Stati Uniti.
1: gli obiettivi degli Stati Uniti non sono chiari, ma di fatti, se lei si ricorderà, siamo passati da, si è cominciato a dire allora aiutiamo i manifestanti nelle strade,
3: sì, sì,
1: poi
3: certo.
1: Andiamo verso il regime change, adesso stiamo parlando del nucleare e poi che altro?
2: No, no, ma la situazione è chiarissima, gli Stati Uniti, ma come tra l'altro funzionari statunitensi, anche l'ex responsabile della sicurezza interna l'ha detto, no? Infatti Israele a trascinare, anzi,
1: ovvio,
2: sarebbero stati questi dossier del Mossad, i dossier che tutte le volte Mossad ripropone sempre a Washington da 40 anni a questa parte, solo che nessun presidente americano ha deciso di andare dietro verso questi report che hanno sempre disegnato una situazione molto più facile di quella che invece concretamente è. A proposito di Mossad, la notizia che è stata rilanciata di questi di un Mossad estremamente spione nei confronti dell'amministrazione americana, allora ci si spia anche tra amici, diciamocelo, no? Quindi nessuno si deve stupire di questo. È sempre il livello di tolleranza di quanto tu mi spii che fa la differenza tra gli equilibri nei rapporti tra alleati.
1: Allora che Israele abbia sempre cercato di penetrare negli apparati statunitensi è assolutamente fuori di dubbio. Lei forse se lo ricorda, se lo ricorderanno anche gli ascoltatori, vi furono in passato episodi di cittadini statunitensi,
2: sì,
1: condannati formalmente dai tribunali in quanto spie di Israele. Vi fu il caso famosissimo di un tecnico della Marina, un tecnico,
2: sì,
1: sonar della Marina degli Stati Uniti, che venne condannato per spionaggio perché passava Israele le tracce dei sottomarini sovietici,
2: sì,
1: che,
2: sì,
1: gli americani intercettavano nel Mediterraneo. Ma al
2: ci ricordiamo, no, vorrei aggiungere una nota soltanto, che Pollard chiese aiuto all'ambasciata israeliana negli Stati Uniti, guarda caso guidata in quegli anni da Netanyahu, così la butto lì sullo sfondo.
1: Sì, ma è assolutamente evidente, vede, qui bisogna capire qual è la logica israeliana. Israele, in nome della propria difesa e della propria sopravvivenza, perché per Israele è una questione di sopravvivenza, è pronto a scendere a patti anche col demonio, se necessario. Questo fa sì che Israele in realtà non guardi assolutamente in faccia a nessuno. Durante la guerra fredda loro coltivavano ottimi rapporti con KGB, nonostante i sovietici a loro volta potessero gli arabi che erano opposti a Israele, ma il Mossad coltivava ottimi rapporti con KGB, così come coltivava e coltiva tuttora ottimi rapporti con la CIA. Ma nel momento in cui tu hai un presidente assolutamente imprevedibile e per di più che non agisce, oltre ad essere imprevedibile, anche quando è prevedibile non agisce evidentemente con quella razionalità che ci si aspetta a quel livello di ingaggio, è evidente che per Israele diventa ancora più indispensabile capire che cosa sta succedendo per poter regolare le proprie mosse. Se Israele fino adesso è stato in grado di agire con tanta efficacia nei confronti della presidenza Trump, diciamocelo, è perché evidentemente dispone di informazioni molto precise su come Trump ragiona e su quello che avviene nel circolo degli intimi di Trump, nel cerchio magico.
2: Altrimenti
1: non si spiega,
2: No, veramente il generale Cuzzelli con poche pennellate ha disegnato la situazione per quella che è esattamente così. Generale, l'abbiamo toccato più volte questa mattina, ma adesso concentriamoci proprio sull'altro scenario, quello russo-ucraino. Secondo lei in questo momento, guardando anche lettere, letterine, risposte piccate o meno tra Zelensky e Putin in questo senso, le possibilità di vedere veramente un negoziato diretto, attenzione, negoziato diretto non vuol dire che dopo domani ci saranno Zelensky e Putin allo stesso tavolo, no? Perché è ovvio che prima si muovono gli sherpa, se le cose vengono fatte bene c'è una diplomazia che quel tavolo lo deve andare a preparare ed è tutt'altro che facile e immediato. Ma secondo lei siamo veramente a una possibile svolta della situazione?
1: No.
2: Ecco.
1: Abbia pazienza.
2: No. Io sono convinta come lei.
1: Non sono io a dirlo, sono, devo dire, commentatori molto più preparati e autorevoli di quanto non possa essere io. La situazione è essenzialmente puntuale nelle operazioni,
2: sì,
1: ma che è anche in grado di colpire gestendo l'immagine, pensi soltanto ai droni su San Pietroburgo durante il vertice economico,
2: certo,
1: è in grado di colpire massimizzando gli effetti mediatici della propria offesa, primo aspetto. Secondo aspetto, sul terreno i russi non vanno da nessuna parte e incontrano difficoltà sempre maggiori, essenzialmente dal punto di vista logistico, oltre che con le proprie perdite, evidentemente. In terzo luogo, l'opinione pubblica russa comincia forse ad essere stanca, perlomeno cominciano a vedersi delle crepe, e soprattutto la situazione economica è estremamente difficile, perché il sistema che è stato messo in piedi, cioè in sostanza
2: l'economia di guerra,
1: esatto, il sistema dell'economia di guerra per generare reddito e mantenere il consenso, mostra le proprie crepe, perché non è sostenibile nel lungo periodo.
2: E questo è sempre così, l'economia di guerra ti aiuta all'inizio e tampona bene,
1: esatto,
2: soprattutto un paese ricco,
1: dopodiché basta,
2: dopodiché ti presenta il prezzo tutto insieme.
1: Esatto, e da ultimo il sostegno degli Stati Uniti alla causa russa non si è rivelato così determinante, e contemporaneamente l'Europa, che si voleva flebile, debole, incapace, eccetera, invece ha dimostrato di possedere collettivamente la forza morale, prima ancora che materiale, per intervenire in sostegno dell'Ucraina. Contemporaneamente, non avendo sortito il suo effetto ballon d'essai che si aspettava, la presidenza Trump si è sostanzialmente tolta dai giochi e continua a fare la spola con questi immobiliaristi prestati alla politica. Dunque la situazione dal punto di vista ucraino è assolutamente favorevole, e nel momento in cui sei in posizione assolutamente favorevole, tu con un gesto di grande magnanimità concedi all'avversario l'onore delle armi e dici: vabbè, senti, ti vedo in difficoltà, adesso sediamoci al tavolo e trattiamo. Questa è la lettura che do io e che danno alcuni commentatori molto autorevoli. Altri dicono: no, l'Ucraina è in gravissima difficoltà, sta per perdere, e allora Zelensky si sente costretto a trattare. Non so fino a che punto questa interpretazione sia valida, ma la cito per onore, per dovere di cronaca, evidentemente. Dall'altra parte Putin è perfettamente consapevole di quello che sta succedendo ed è perfettamente consapevole delle cose che io ho appena citato, ma, e c'è un grandissimo ma, come ha detto un commentatore russo tanto tempo fa, per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà in Russia c'è un solo modo, c'è una sola persona che ci può dare la risposta e bisogna entrare nella sua testa, e questa persona è Vladimir Putin. Dunque la domanda è: Vladimir Putin è disposto a trattare? È la mia personale risposta, ma ripeto, mi auguro di essere smentito neanche domani, ma tra 12 ore, la risposta è no, Putin non è disposto a trattare. Perché? Perché perde tutto.
2: Non se lo può permettere, è questo.
1: Esatto.
2: Non se lo
1: esatto,
2: può permettere,
1: esatto,
2: poi tra l'altro verrebbe meno e tradirebbe quel sentimento imperialista, visionario, non lo so, di restaurazione, che in realtà è
1: certo,
2: tutto questo, perché è ovvio che era un'operazione a grande rischio. C'è un elemento e c'è una persona, un paese che forse potrebbe fare la differenza nel fare maggiori pressioni sulla Russia, che è Xi Jinping. Tra l'altro
1: non ha nessun interesse, se mi permette.
2: Infatti, perché dovrebbe farlo?
1: L'altro si sta impiccando con la cosa che il buon Xi gli sta scientificamente insaponando.
2: È così.
1: Sta insaponando la cosa con la quale gli altri willingly, volontariamente, volonterosamente si stanno impiccando. Cosa vuoi di più dalla vita?
2: Ma infatti,
1: il tuo arcinemico e arcirivale si impicca con le sue mani e per di più tiene impegnati gli altri tuoi arcirivali. Cosa vuoi di più dalla vita?
2: Ma no, ma poi tenere accanto appunto un paese con delle età imperialiste con cui tu condividi migliaia e migliaia di chilometri di confine, se hai la possibilità di tenerlo sotto il piede, perché dovresti domani togliere il piede? Non
1: esatto,
2: ha senso. Poi tra l'altro io vorrei notare, perché poi vabbè, noi come stampa purtroppo sappiamo che in Italia siamo un po' provinciali, mentre la stampa internazionale sta dedicando moltissima attenzione al viaggio oggi di Xi Jinping da Kim Jong-un in Corea del Nord,
1: perché è un viaggio fondamentale questo,
2: ecco,
1: un viaggio
2: sì,
1: fondamentale.
2: Sì.
1: Sì. È un viaggio che a sua volta ha delle finalità molto precise, perché la Corea del Nord fa parte del vicinato cinese, è un alleato, ma contemporaneamente è un alleato un pochino riottoso, e probabilmente Xi Jinping vuole essere sicuro che questo alleato riottoso, in questo momento in cui la Cina, come vede, si muove con una prudenza terrificante, non vuole far increspare la superficie dell'acqua, assolutamente, in questo momento molto particolare, probabilmente Xi Jinping vuole essere certo che il suo vicino funambolico non faccia sciocchezze.
2: Esatto, sì, va a controllarlo, no?
1: A
2: misurare gli insalli.
1: Anche perché si parla di successione, si parla di bambine prodigio,
2: sì,
1: che stanno per diventare, sì, appunto. E quindi a questo punto i cinesi, che vedono lunghissimo, e Xi Jinping in particolare, che deve garantirsi a sua volta il potere, perché Xi Jinping non è inamovibile come
2: no,
1: tutti gli altri.
2: No, e non ci sono pensioni d'oro in Cina, nel senso, quando poi viene
1: no,
2: accompagnato alla porta, la porta è sempre piuttosto angusta.
1: Sì, e anche in modo poco cerimonioso, soprattutto. Lei
2: sì,
1: si ricorderà il povero ex primo ministro accompagnato poco cerimoniosamente alla porta durante il congresso, perché si era permesso di dire qualcosa che al capo non piaceva, insomma. Vorrei vedere una situazione del genere a Montecitorio.
2: Ah, io ricordo soltanto una volta Sgarbi portato via, ma lì siamo su questioni da TSO che altro, però ecco, veramente è stato terribile, che poi tra l'altro la Cina ha permesso e ha voluto, per questo che le ha permesso, che quelle immagini fossero rese note, pubblicate,
1: sì,
2: ma è stato un momento veramente, secondo me, dove si è capito lo spirito cinese e anche, come dire, la capacità e la visione di Xi Jinping per la Cina, e non aggiungo altro. Generale, io la devo salutare, però torneremo presto a sentirci, perché qua l'evoluzione lo richiede. Grazie sempre, buona giornata.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buon lavoro.
2: Il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici all'Università Lumsa di Roma, all'Orientale di Napoli, ve lo ricordo, per le edizioni ha scritto da Klaus Visaputi nella guerra nel XXI secolo. Stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ed è veramente una situazione in evoluzione. Dopo le 8 andremo in Medio Oriente, andremo proprio a Beirut, però prima ci fermiamo a Madrid.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
9: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata.

ambasciatore israeliano, Trump aveva chiesto al premier israeliano di non reagire per concedere più tempo alla diplomazia, ma Israele ha attaccato Teheran, che ha risposto, e le sirene sono tornate a suonare a Tel Aviv anche per i missili lanciati dagli Houthi in Yemen. La Casa Bianca non ha dato il via libera all'attacco israeliano, si precisa da Washington, non abbiamo avuto alcun ruolo in questa vicenda, dichiara un funzionario statunitense. Viaggio del Papa in Spagna, accolto a Madrid da 1.200.000 persone. Papa Leone, che ha celebrato la messa per la solennità del Corpus Domini, no una fede privata e comoda, ha detto il pontefice che ha guidato la processione eucaristica per le vie della capitale spagnola. E poi il Papa ha detto che l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta della fede. Domani

preoccupazione, si legge in una nota questa mattina. Perù testa a testa alle presidenziali, la candidata conservatrice Keiko Fujimori, leader di Fuerza Popolare, quello progressista, Roberto Sánchez Palomino, si stanno giocando veramente le elezioni all'ultimo voto. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita a causa di un drone ucraino che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri Mosca-Simferopol nella zona della Crimea. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali, scattato l'allarme tsunami emanato dal centro del controllo del Pacifico. Attese onde anomale per Filippine, Indonesia e Taiwan, fino addirittura al Giappone. Almeno 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York, uno dei feriti in condizioni gravi, l'aggressore è stato arrestato. Tennis, Cobolli lascia Roland Garros e Zverev, che commosso, vince il suo primo slam. E poi per quanto riguarda la Formula 1, quinta vittoria per Kimi Antonelli su Mercedes, che domina dall'inizio il Gran Premio.

0: condorme blu che ci portano in Spagna per la visita di Papa Leone iniziata sabato scorso. E subito ci colleghiamo col nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno anche a chi ci ascolta.
0: Allora Paolo, la bella immagine ieri arrivata da Madrid, 1.200.000 persone si sono strette intorno al Papa nel giorno del Corpus Domini, celebrato proprio dal Papa, la Santa Messa per la solennità, e parole forti, precise che sono arrivate dal Pontefice: no a una fede privata e comoda, ha detto il Papa, che proprio ieri ha guidato la processione eucaristica per le vie di Madrid. Ci racconti un po' finora come sta procedendo il viaggio del Papa e poi gli appuntamenti di oggi.
1: Penso di poter dire che procede alla grande, mi viene questa espressione da dire, nel senso che se vogliamo potremmo partire anche dai numeri, che non dicono tutto, però sono importanti, numeri assolutamente importanti, perché insomma, le autorità ieri hanno parlato di 1.200.000 partecipanti alla solennità, alla messa celebrata dal Papa del Corpus Domini, una solennità che ha una grande tradizione in Spagna anche a livello di devozione popolare, di culto eucaristico, e poi anche i giovani erano tantissimi la sera prima, giovedì. L'organizzazione era calibrata per questi numeri, dunque non è che possiamo parlare proprio di una sorpresa, però sono numeri che fanno effetto se pensiamo anche a tanti discorsi che si erano fatti alla vigilia, no? Tra l'altro il Papa va sì in un paese che ha una tradizione cattolica antica.

0: anche del calo dei sacramenti, bambini che non vengono battezzati, matrimoni che non si celebrano più in chiesa. Questi sono un po' gli indicatori sociologici che a volte vengono usati per capire un po' quanto ancora il popolo è vicino in qualche modo a una pratica religiosa, alla fede. Però evidentemente sono numeri che non ci dicono tutto, non ci dicono tutto, perché poi la Spagna forse in questi giorni sta riscoprendo qualcosa, sta guidata da Papa Leone, che sta facendo dei discorsi belli, importanti, sta sollevando temi importanti per la vita di tutti i giorni, per tutti, per la storia di questo paese. È stato bello il discorso a cui accennavi tu, l'omelia, in questo caso era l'omelia, la messa di ieri, si è riferito al fatto che nella Spagna c'è una grandissima ricchezza di tradizioni legate al culto, la cosiddetta devozione popolare, non solo il Corpus Domini che era la festa di ieri, pensiamo alla Settimana Santa, no? Le processioni, le confraternite, il Papa ha citato, no? I paramenti sacri, i fiori, gli arredi, è tutta una tradizione un po' come in Italia,
1: sì,
0: siamo molto simili,
1: certo,
0: siamo molto
1: certo.
0: simili. Però diceva, questo non deve diventare un museo, non deve diventare un folklore, e il Papa insomma viene qui proprio a cercare di risvegliare l'interesse che vada al di là dell'aspetto forse folcloristico della fede cattolica, che indubbiamente c'è, e di per sé non è comunque nemmeno una cosa brutta.
1: No, assolutamente, guardando anche i numeri è chiaro che le parole del Papa e la figura del Papa, come abbiamo potuto conoscere in quest'anno, è evidente che ha attirato quantomeno l'attenzione, la predisposizione all'ascolto non soltanto dei fedeli spagnoli, no, ma proprio dei cittadini in Spagna.
0: Credo di sì, credo di poter dire che è un evento che comunque fa sentire coinvolto tutto il paese, e se il paese si sentirà ancor più coinvolto oggi, pensiamo che
1: ecco.
0: il Papa, tu mi chiedevi del programma,
1: sì.
0: no? Veniamo al programma di oggi. Allora, io sono nell'albergo della Stampa, stiamo per partire, andremo al Parlamento, che ha un altro nome in Spagna, comunque il Parlamento, vediamo l'organo che detiene il potere legislativo in Spagna. Chiaramente il Parlamento, siamo una democrazia, quindi rappresenta tutte le sensibilità politiche, ideologiche, che hanno a che fare in qualche modo anche con la religione, diciamo così, no? C'è stata sempre una polarizzazione in qualche modo in Spagna da questo punto di vista. Il fatto stesso che il Papa, chiaramente il Papa non va di sua iniziativa, non è che costringe qualcuno a subire la sua presenza, è stato invitato, quindi vuol dire che c'è qualcosa. Pensiamo che in Spagna c'è anche, penso di dire una cosa abbastanza nota, no? Che c'è storicamente, c'è anche un anticlericalismo, un'avversione alla Chiesa Cattolica dettata dal fatto che in qualche modo viene identificata con gli anni della dittatura,
1: fase
0: storica
1: certo.
0: di Franco, Francisco Franco, partita con la guerra civile, insomma cerchiamo pure di essere brevi, non perderci, però ecco questo è evidentemente...
1: No, ma dici benissimo, perché anche per capire lo spirito spagnolo, no? Anche perché è evidente che tra Chiesa e anticlericali non ci siano più gli accenti dello scontro di una volta, per alcuni è rimasto come, diciamo, atteggiamento, no? Lo possiamo dire, questo fa parte di tessuto culturale di parte della Spagna.
0: Sì, però penso, ecco, probabilmente siamo già in una fase di superamento del conflitto più acceso. Perlomeno io la visita al Parlamento non si può non leggere in questa maniera il Papa al Parlamento spagnolo. Poi incontrerà la Chiesa spagnola, qui si cambierà versante perché incontrerà i vescovi, che è anche un appuntamento tra virgolette classico del programma dei viaggi papali all'estero, e sentiremo anche quali sono le sue indicazioni alla Chiesa, una chiesa importante. Riflettevo che i giorni scorsi, anche noi rimaniamo sui dati e i numeri che dicono sempre comunque qualcosa. Qual è la lingua più parlata dai cattolici del mondo? È lo spagnolo, quindi evidentemente cosa vuol dire? Che la Spagna ha avuto un ruolo anche nell'evangelizzazione di continenti interi. Certo, era un'epoca in cui noi oggi vediamo anche tante ombre, tanti, come dire, rispetto alla sensibilità di oggi, è stata un'epoca di anche di violazione di tanti diritti delle persone. Resta il fatto comunque che è una nazione che ha un peso importantissimo nella storia, nella geografia della Chiesa, una nazione che aspettava il Papa da 15 anni, che non sono pochi, parlando della Spagna, e ti posso dire che il fatto che il Papa non veniva da 15 in qualche modo si avverte che c'era un'attesa di rivivere un evento di questo tipo. Giovanni Paolo II era stato qui ben 5 volte, Benedetto XVI addirittura in 8 anni venne 3 volte, quindi Papa Francesco ha avuto un'altra visione, ha dato la priorità ad altri paesi che pure avevano anche loro il diritto in qualche modo, diciamo così, ad avere a ospitare il Papa, però insomma a Spagna un po' mancava, ecco, di vivere un'esperienza di questo tipo.
1: Ah, sicuramente l'entusiasmo e l'interesse con cui, lo dicevamo, da parte dei fedeli e non si sta dimostrando, questo conferma proprio quello che ci stai dicendo. Poi tra l'altro, dopo l'incontro oggi con i vescovi, dunque parliamo proprio della sede della conferenza episcopale, nel pomeriggio c'è un momento di preghiera in un contesto estremamente iconico, no, della Spagna cattolica, ovvero la Vergine dell'Almudigna.
0: Sì, questo è lo stesso, sì, il Papa che evidentemente vuole vedere da vicino questa chiesa, è la chiesa che sorge di fronte al Palazzo Reale,
1: esatto.
0: Quindi torneremo in qualche modo in quello stesso contesto, poi andremo anche allo stadio Bernabeu per incontrare, cioè, sarà un incontro con tutte le rappresentanze della diocesi di Madrid. Stavo dimenticando una cosa importante a proposito di abbiamo citato un po' di volte prima il rapporto con la politica. Il primo atto, diciamo così, non è nel programma ufficiale, però il primo atto della cosa fa oggi stamattina il Papa, prima del Parlamento, incontra Pedro Sánchez, che è il presidente del governo di Spagna, socialista, insomma un incontro che avrà un
1: non peso, credente.
0: Se ne parlerà perché penso che comunque è anche una fase delicata per il suo governo, però diciamo che quando il Papa ha rivolto il suo primo discorso alle autorità di tutto il paese, il discorso che fa dopo aver visitato il re, le autorità civili, la società civile, è stato un velato, neanche tanto, riferimento all'apprezzamento al ruolo della Spagna, la fedeltà al multilateralismo, diciamo che la Spagna in qualche modo si è un po' messa di traverso, diciamo così, in questo momento alle quelle che sono le
1: cancellerie occidentali, anche in aperto scontro con Trump, no? Quindi ha avuto una posizione fuori dal coro, quindi diciamo ci sono degli elementi di contatto, infatti parte della stampa spagnola, guardando l'incontro di oggi, lo sottolinea questo, no? I quasi amici, più o meno torna come termine di richiamo, proprio per dire che Sánchez sicuramente ha un suo percorso, si è sempre definito non credente, eppure su certi fronti, anche nell'incontro in Vaticano, insomma, che c'è stato nei giorni scorsi, le settimane scorse, si trovano degli elementi comuni, proprio anche in un momento così deflagrante dal punto di vista della politica internazionale, no? E delle guerre che ci circondano. Sarà molto interessante questo incontro.
0: Penso di sì, insomma, mai tolto, diciamo, le parole, l'ha spiegato molto meglio te. Però sì, naturalmente poi bisognerà pure fare i conti col fatto che magari alcune testate, c'è sempre una narrazione giornalistica che dà un po' troppo peso al fattore politico, però indubbiamente c'è, insomma, non è che nemmeno si può far finta di non vederlo, no, si è aperto pure il discorso, ma se il Papa, no, si mostra vicinanza a un leader politico, questo lucra consenso, però come dire, sono discorsi pure che abbiamo sentito tante volte, lasciano pure il tempo che trova.
1: La strumentalizzazione dialettica che ben conosciamo, quindi giustamente dici prendono il tempo che trovano. Paolo, grazie veramente, ti auguro buon lavoro e noi continuiamo a seguirti. Come voi dovete continuare a seguire Paolo Fucili e TV2000, perché passo passo ci accompagnano in questi giorni di visita densissimi, ricchi di tappe di Papa Leone in Spagna. Grazie Paolo Fucili.
0: Grazie a voi, magari ci risentiamo presto.
1: E direi, Paolo Fucili, il nostro bravissimo vaticanista, inviato in Spagna. E torniamo anche sulla scorta delle agenzie che continuano ad aggiornarci sul fronte libanese da Beirut. Troviamo l'inviato di Repubblica, Paolo Brera. Buongiorno Paolo.
2: Ciao, buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, mi aiuti a capire, noi sappiamo che vero e proprio cessate il fuoco, sappiamo che il Libano non l'ha vissuto, no? In queste settimane, perché scontri c'erano, l'avanzata di Israele, si diceva prima. prima Israele vuole bonificare il Libano fino a Litani, poi abbiamo visto che è andato oltre, quindi aveva una proiezione ben precisa, però ecco, da qui a immaginare che Netanyahu avrebbe infranto quella linea rossa dell'attacco diretto a Beirut, che Teheran l'aveva proprio detto, non azzardatevi, soprattutto area sud di Beirut, la Turchia, dove sappiamo che c'è la roccaforte di Hezbollah, beh, insomma, si faceva fatica a pensare che Netanyahu avrebbe potuto fare, passami il termine, questo dispetto, avrebbe potuto creare questo problema a Trump. Così è stato. Ma l'impressione nostra corrisponde a quella che avevate, cioè lì a Beirut si dava per scontato che Israele avrebbe comunque attaccato in questo modo?
2: Sì, si dava per scontato, nel senso che tutto quello che ha fatto Israele con il governo Netanyahu fino a oggi è stato di continuare a creare le condizioni per arrivare a un conflitto aperto, allargato, un progetto che non riguarda soltanto il Libano, che non riguarda soltanto la Palestina, si stanno espandendo anche in Siria in questo momento. Segnale chiaro, è evidente che ve l'hanno anche dichiarato apertamente diversi ministri, che non è un errore arrivare a una cessate il fuoco, a un accordo attuale con l'Iran in questo momento, perché per loro la partita deve essere portata fino in fondo, diciamo. Quindi è un punto di partenza diverso tra Israele e gli Stati Uniti e anche tra quello che vediamo noi e quello che vede il governo israeliano, che vuole il governo israeliano, e quindi quello che è successo è semplicemente quello che ci si poteva aspettare dalle condizioni che si stavano mettendo in campo.
1: Tu pensi che in qualche modo rientrerà, forse Trump farà rientrare il conflitto? Cioè è evidente che questa, dopo settimane, dopo mesi, torniamo a vedere Teheran sotto attacco israeliano, e non solo Teheran, ma anche Isfahan e altre aree nevralgiche. Vediamo che Israele è tornata Tel Aviv ad essere obiettivo anche degli Houthi, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nell'area, così come gli Stati Uniti non stanno attaccando l'Iran, anzi, no, hanno detto noi non c'entriamo niente, avevamo detto a Israele di starsene buono. Ecco, secondo te cosa è il quadro più probabile? Un ulteriore allargamento, o che nella giornata di oggi si possa anche tra Iran e Israele tornare a una tensione fredda?
2: Allora, non sono in grado di fare nessun tipo di previsione, perché la situazione è chiaro che questa condizione che si è creata, che è stata creata, non è che si è creata per caso, è stata creata da una serie di azioni arrivate una dietro l'altra, diciamo provocazioni, se vuoi, o comunque di mosse che hanno fatto sì che saltasse l'assetto che c'era fino a qualche giorno fa. È chiaro che quello che è successo mette in difficoltà grave la linea del Presidente degli Stati Uniti, perché Trump si è infilato in una guerra che gli ha provocato più guai che benefici e non sa come uscirne, sta perdendo consensi, è in una condizione, diciamo, complessa. Da questo punto di vista ha quasi raggiunto una forma di accordo con l'Iran, ma non riesce a chiuderlo perché per chiuderlo dovrebbe completare il quadro anche con il Libano. Anzi, quello che ha fatto Israele adesso è di allargare un'altra volta, di rendere chiaro e di permettere all'Iran di sancirlo nei fatti, che difenderà i suoi proxy, negli altri stati che venuti nello Yemen, o come direttamente quello che sta succedendo in Libano con Hezbollah. Quindi che attaccare il Hezbollah vuol dire attaccare l'Iran, e quindi che l'Iran interverrà per difendere Hezbollah. Quindi la situazione che si è creata è complessa. Adesso Trump riuscirà a uscirne? Ma ieri ha una telefonata sì, importante con Netanyahu, in cui gli ha chiesto, a quanto risulta da quello che abbiamo capito, gli ha chiesto formalmente di limitare gli attacchi. Già prima aveva detto vorrei che gli attacchi nei confronti di Hezbollah in generale, Hezbollah fossero più chirurgici. La risposta, dopo che la chirurgia ha fatto 3.500 morti in Libano in 3 mesi, la risposta è stata di attaccare il cuore, una città, la cosiddetta cittadella di Hezbollah a Beirut, che in realtà è una città nella città, perché 800.000 persone che ci vivono in palazzi, affastellati uno sull'altro, molto vicini, con tante case, con piani alti, in cui è impossibile, diciamo, non fare stragi, certi. Quindi questa è la condizione di cui parliamo. Si sono parlati, gli ha chiesto di intervenire in modo, vorrei che intervenisse in modo chirurgico con Hezbollah, e poi dopo l'attacco gli ha chiesto di non rispondere all'attacco iraniano, che era stato scatenato, sì, diciamo, dopo l'attacco deciso da Israele,
1: come a, dire, no? Pari siete.
2: Che rompe l'accordo precedente. E invece cosa è successo? Nulla, che durante la notte Israele ha attaccato l'Iran. Quindi insomma è in grado di riportare una situazione di equilibrio il presidente Trump? Al momento non sembra che ne abbia le carte.
1: Non ne ha le carte, o non c'è totalmente la volontà di Washington nei confronti dell'alleato storico di Israele, pensando anche ai consiglieri, non voglio dire la lobby israeliana negli Stati Uniti, ma sappiamo che sono persone molto molto vicine a Trump, che portano avanti, no, gli interessi israeliani. Quindi in questo momento, secondo te, gli Stati Uniti possono veramente arrivare a utilizzare il pugno duro nei confronti di Israele? Siamo arrivati a questo momento?
2: No, non credo proprio. Quello che possono fare, che stiamo vedendo, è, diciamo, non intervenire direttamente nel conflitto, non, diciamo, non appoggiare questa fase del conflitto, come dirte, avete attaccato l'Iran,
1: adesso dovete lavorare
2: voi. Ovviamente però questo non sposta l'alleanza che c'è, che rimane fortissima, per cui comunque gli appoggi militari, tattici, di ogni natura, economici, continuano a esserci, quindi è un po' difficile chiamarsi fuori in ogni caso, però diciamo altro è quello che è successo in precedenza, quando l'attacco è stato coordinato dalle due potenze militari. In questo caso invece stiamo vedendo un attacco limitato al momento a Iran da una parte e i suoi alleati, quindi Hezbollah e gli Houthi, che sembra che stiano entrando anche loro nella partita, e dall'altra parte Israele. L'America in questo momento resta un po' ai margini, vediamo come si comporterà, cosa potrà fare adesso. È chiaro che adesso tocca alla diplomazia, perché in genere quando ci sono queste sfuriate, già successo più volte tra Israele e l'Iran, quando ci sono attività di questo genere poi ci sono, insomma, botta e risposta, poi si arriva pian piano, la tensione, diciamo, scende, perché non conviene a nessuno, una guerra aperta è una situazione devastante che porta sciagura a tutti noi, quindi in qualche modo bisogna uscirne, forse non è l'interesse del governo israeliano, ma è l'interesse del mondo, quindi è chiaro che sarà un tentativo globale di contenere tutto questo, di riportarlo sui binari di questo accordo che si cerca di fare con l'Iran e che dovrebbe appunto allargarsi poi anche alla gestione della partita libanese, dove è stato fatto tutto il possibile per farlo saltare.
1: Ah, su questo non ci sono dubbi. Vorrei registrare anche il saggio cauto silenzio dei paesi del Golfo, no? Delle monarchie in questo momento, che non stanno proferendo parola, proprio perché la situazione è estremamente delicata, e sicuramente l'auspicio è che si presenti la dinamica che ci hai riportato, no? Quindi questo importanti attacchi reciproci, ma che poi in qualche modo possa seguire una de-escalation nelle prossime ore, staremo a vedere. Ma secondo te è più Israele che, colpendo e quindi infrangendo la linea rossa di colpire il sud di Beirut, ha voluto far saltare la tregua, o Israele vuole massimizzare il risultato in Libano prima che ci sia veramente una tregua, un accordo che poi in qualche modo legherebbe veramente le mani anche a Tel Aviv?
2: Sono due gambe della stessa persona, è la stessa cosa. Vuole entrambi questi obiettivi. Saltare un accordo che in questo momento, diciamo, sarebbe bloccherebbe un processo che è iniziato, che peraltro appunto è diretto in varie direzioni, quindi farlo saltare nello stesso tempo impedire farlo saltare in via generale e impedire anche che un accordo affrettato, tra virgolette, dal loro punto di vista, impedisca di raggiungere quei risultati minimi che si è posto, cioè andiamo avanti ancora un po' che ottengo qualche altro risultato. Netanyahu non vuole smettere, quindi questa guerra non può permettersi politicamente di far finire questa guerra, continua a mantenerla viva e continua ad attaccare l'avanzata e continua gli stessi meccanismi che vediamo in atto in tutti i fronti su cui Israele in questo momento sta combattendo. Le stesse cose che sono successe a Gaza stanno succedendo in Libano, nel sud del Libano. Ci sono già i segnali di una avanzata anche con meccanismi abbastanza simili, però ancora, diciamo, ancora abbastanza limitata, però nella Siria, tutte regioni che rientrano in un possibile progetto di grande Israele di cui si parla. Quindi insomma lo scenario è questo.
1: Chiarissimo, ce l'hai veramente spiegato molto bene. Grazie Paolo, buon lavoro, buona giornata.
2: Ciao, grazie a voi,
1: grazie.
2: Buona giornata a tutti.
1: Lasciamo a Beirut Paolo Brera, inviato di Repubblica, e vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Intanto vi porto nel Caucaso, in Armenia, che molto abbiamo dedicato spazio anche nella nostra trasmissione, guardando a queste importanti elezioni, soprattutto nel momento in cui l'Armenia, dal febbraio 2022, quindi dall'invasione vasta scala della Russia rispetto all'Ucraina, sta vivendo un momento di passaggio e anche di ridefinizione delle sue alleanze, del suo peso nella regione, non da poco, per tanti e diversi motivi. E quindi si guardava con molto interesse alle elezioni, abbiamo cercato di spiegare quale fosse, era anche il reticolato di interessi e di elementi. Allora, chi ha vinto? Cerchiamo di fare il dopo elezioni con chi ci ha aiutato ad avvicinarci alle urne armene, alle urne legislative. Quindi ad Erevan contattiamo Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive tra gli altri per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Transeuropa. Buongiorno Alexei.
3: Buongiorno Chiara e buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, come si sono risolte le urne armene?
3: Allora, ha vinto il conteggio, lo stanno finendo adesso, sì. Ma in ogni caso il dato è questo, ha vinto il partito di contratto civile di Nicol Pashinyan, ha ottenuto poco meno del 50% dei voti, quindi avrà un numero di seggi nel nuovo Parlamento sufficiente ad avere una maggioranza.
1: Pashinyan, ricordiamolo, premier uscente, no? Quindi una conferma.
3: Esatto, il premier uscente alla guida del paese dal 2018, quindi sì, è una conferma. E le tre principali forze di opposizione dovrebbero essere tutte e tre entrate in Parlamento. La prima, Armenia Forte, è al 23%, la seconda, Alleanza Armenia, è circa al 10%, e poi la terza, Armenia Prospera, che è esattamente sul 4%, quindi che è la soglia di sbarramento. Adesso bisogna vedere, lo concluderanno il conteggio, se riuscirà o meno a ottenere seggi nel nuovo Parlamento. E Pashinyan ha già parlato, adesso sta parlando di nuovo, ma diciamo che nella notte, alle 2 di notte, ha parlato quando avevano conteggiato solo il 10% dei voti, e aveva già parlato di una vittoria storica e di quello che si promuove di fare col nuovo governo. Possiamo, se vuoi, approfondire anche questo punto.
1: Sì, certo, diciamo per nota, perché casomai poi troverete alcune dichiarazioni, c'è stato anche da parte dell'opposizione, delle opposizioni sconfitte, ma questo diciamo sempre un po' uno degli elementi che torna, hanno gridato, insomma hanno chiesto la verifica della regolarità del voto. Pashinyan ha detto che il voto è stato assolutamente regolare e che non ci sono state influenze illegali. Questo è importante perché si temevano anche influenze da parte russa, invece Pashinyan ha detto tranquillamente che il voto è stato un voto assolutamente regolare, che ha permesso ai cittadini di esprimersi, cittadini che hanno scelto. Cosa hanno scelto? Quindi votare Pashinyan rispetto all'azione di governo, alla linea, all'orizzonte dell'Armenia, cosa significa?
3: Significa in realtà diverse cose, anche parlando con elettori e attivisti dei partiti ieri le risposte erano diverse. E chi molti parlano di pace, quindi il governo di Pashinyan ha intavolato questi negoziati con Turchia e Azerbaigian, con i due vicini dell'Armenia, appunto per normalizzare i rapporti. E chi ha lodato le riforme che ha fatto Pashinyan nei suoi 8 anni di governo, in particolare l'aumento delle pensioni e l'assistenza sanitaria gratuita. E poi c'è anche chi ha parlato di Unione Europea. Mi ricordo che venerdì ci chiedevamo se fosse il caso di definire il voto come un referendum per l'Unione Europea. Dunque, c'è comunque chi lo definisce in questo modo, e c'è chi loda le riforme democratiche, dice adesso abbiamo una scelta, possiamo scegliere liberamente, prima non si poteva fare. E nel suo discorso nella notte, appunto, Pashinyan ha parlato della Turchia e dell'Azerbaigian, ha detto che il risultato del voto sarà ben visto in Turchia e in Azerbaigian, ha parlato di continuare ad approfondire i rapporti con l'Occidente, ma mantenere anche quelli con la Russia, e naturalmente ha detto che vuole liberarsi del sistema oligarchico criminale che c'è in Armenia, ed è un riferimento a molti dei suoi oppositori politici, perché diciamo che tra i suoi principali oppositori ci sono proprio rappresentanti di questa classe, diciamo, oligarchica, che controlla gran parte del sistema economico.
4: E dicevi bene, no? Comunque da parte di Pashinyan c'è l'intenzione di mantenere buoni rapporti con la Russia, non solo per una, diciamo, un equilibrio, una tranquillità di area, non c'è motivo per entrare in frizione con la Russia, anche perché c'è un elemento non da poco, che l'Armenia dal punto di vista energetico dipende ancora tanto dalla Russia, che proprio a ridosso del voto gliel'ha anche ricordato, no? Gliel'ha fatto notare.
3: Sì, esatto, sono arrivate pressioni sempre più forti man mano che ci si avvicinava al voto, con minacce economiche, anche appunto sono stati sospesa la vendita di diverse merci armene in Russia, danneggiando l'economia armena potenzialmente. Però appunto adesso c'è anche questo tentativo di riconciliazione. E un altro elemento è che giravano voci sull'arrivo in massa di armeni dalla Russia, perché ricordiamo non si può votare dall'estero, quindi si diceva che la Russia avrebbe pagato, il Cremlino avrebbe pagato degli armeni russi per venire in Armenia. Nella notte precedente al voto giravano queste immagini delle file alla dogana, all'aeroporto di Yerevan, e anche proprio per strada si fermavano per dirlo, sono arrivati dalla Russia. Però diciamo che non è difficile quantificare gli arrivi, se effettivamente ha influenzato il voto. Ci sono, in realtà, nonostante Pashinyan ha detto quello che hai detto, che il voto è stato regolare, ci sono state decine di arresti ieri, anche prima, di attivisti delle opposizioni per compravendita di voti.
4: Sì.
3: Quindi ci sono state un po' di polemiche, e anche da parte, come hai detto, da parte dell'opposizione dicevano che il voto non è stato regolare. E ci sono state polemiche anche per il fatto che Pashinyan abbia parlato così presto, appunto quando hanno conteggiato il 10% dei voti. Quindi in ogni caso non è una situazione tranquilla, e prosegue questa polarizzazione tra partito di maggioranza e opposizione.
4: Tra l'altro, sempre tornando sul fronte delle relazioni internazionali e dei rapporti con la Russia, è confermato che perlomeno tra i primi viaggi all'estero di Pashinyan ce ne sarà uno proprio a Mosca. Adesso non sappiamo se sarà confermato o meno a livello ufficiale, però nelle intenzioni del premier confermato c'era, giusto?
3: Sì, c'era, prima del voto ne aveva parlato, perché aveva parlato con Putin il 1° giugno, che era il compleanno di Pashinyan. Adesso vediamo cosa succederà, ma era nella intenzione. Comunque, appunto, ha sottolineato la necessità di mantenere in qualche modo i rapporti con la Russia, e c'è questa questione della sospensione dei prodotti armeni, che era temporanea, però insomma penso che vogliano situazione, quindi ci sarà da vedere cosa succederà al riguardo.
4: Vedremo. Grazie Alexei Tillman, a presto.
3: Grazie a voi.
4: Buona giornata, lasciamo di Erevan a Alexei Tillman, giornalista, esperto di Caucaso, scrive per Meridiano 13, Valigia Blu, Osservatorio Balcani Caucaso, Trans Europa. Tra pochissimo ci spostiamo un po' a ovest, perché tra pochi minuti andiamo in Albania per cercare di capire cosa c'è dietro queste imponenti manifestazioni contro Kushner Trump. Stiamo parlando del mega resort che è il genero di Trump, Kushner vuole edificare. Da parte degli albanesi c'è un no, e non è soltanto un no

0: esatta di questi nomi. Perché ne parliamo? Perché l'avrete visto anche voi, le piazze albanesi gremite di persone per opporsi a quella che già hanno definito l'isola dei Kushner Trump, cioè Kushner, genero di Trump, anche lui immobiliarista che ha affari in ogni dove, vuole costruire un mega resort di lusso in questo paradiso ecologico ambientale. Gli albanesi stanno dicendo con fortissima convinzione no. E già che ci sono, chiedono anche le dimissioni di Rama. Allora, cerchiamo di capire meglio quello che sta succedendo. Grazie e bentornata ad Albana Kepi, giornalista albanese che raggiungiamo, non so in questo momento se a Tirana o in Italia. Buongiorno Albana.
1: Buongiorno, grazie a voi. No, sono tornata appena da Tirana, mi trovo a Roma.
0: Benissimo. Allora Albana, ci aiuti a capire quello che sta succedendo? Cioè è veramente, mi avrebbe già ottime motivazioni, un no al resort per questioni diciamo così ambientali, o in realtà c'è anche un'ulteriore lettura a queste proteste che dobbiamo dare?
1: Assolutamente sì, un'ulteriore lettura collegata a mancanza di trasparenza da parte del governo, arroganza e modo di gestire la proprietà pubblica ma anche privata. È partito tutto da questo grosso investimento fatto da Kushner, che ha un valore, dicono, da 1,5 miliardi fino a 4 miliardi di euro, ma nessuno non ha visto questo progetto. Il governo ha tutto approvato senza una consultazione pubblica. In senso, questo è un dossier simbolo di quello che sta succedendo in Albania. Per questo anche i manifestanti da 8 giorni hanno il loro slogan "Albania non si vende", perché è tutto un accumulo di quello che sta succedendo negli ultimi anni. C'è un alto livello della corruzione, c'è poca trasparenza, soprattutto su questi che il governo chiama investitori strategici. È una legge speciale che il governo Rama ha approvato, che si chiama investitori strategici, che il governo decide con agevolazioni pubbliche di dare queste proprietà a investitori che il governo pensa che, ma più la vedono come una strategia del governo Rama di avere i partner buoni nella scena internazionale. Abbiamo visto, anche insieme abbiamo parlato, quello che è successo a Jaber con il patto tra Italia e Albania. Adesso vediamo questa nuova, anche se è un investimento strategico, c'è una lettura anche diplomatica, internazionale, che è di alleanza che Rama pensa di avere tramite questo grosso progetto in una zona molto protetta. Parliamo di Laguna di Narta, Viosa, della costiera di Svernez, parliamo di un'area protetta non solo di fenicotteri ma anche di tartarughe marine. Sì. Parliamo di
0: è veramente un santuario, no? È bellissimo, cioè ci sono delle immagini impressionanti, belle.
1: Ma la cosa bella di questa manifestazione è perché, come mai prima, si è vista un risveglio di quello che mancava in Albania, di generazione Z, di quelli che hanno la sensibilità verso la natura, perché Albania negli ultimi anni ha avuto, tutti la vedono come uno sviluppo, ma uno sviluppo che ha danneggiato identità storica, identità culturale. Adesso stanno toccando anche il patrimonio naturale. Dico che è un accumulo di cose, di scandali, ma anche io penso, ho fatto un'altra lettura nei miei articoli, che se non c'era dentro proprietà privata di questo territorio, perché non è solo un patrimonio pubblico, ma ci sono le spiagge che hanno in proprietà privata e dicono anche là c'è una mancanza di trasparenza amministrativa, magari anche corruzione sulla proprietà privata, e questa indagine va avanti da un po' di tempo. E,
0: quindi
1: di
0: vuol dire che in realtà l'ultima indagine che riguarda il resort di Kushner in realtà fa luce su un'area e un territorio dei progetti che sono già attenzionati sotto inchiesta da parte della SPAC, no? Che è la Procura Speciale Anticorruzione Albanese.
1: Hanno aperto questa indagine e quello, nel senso, la speranza è che l'indagine di SPAC fa luce di tutto questo insieme al progetto, che noi vediamo solo le foto di questi lussuosi appartamenti, non so, suite che vengono costruite sulla costa, ma nessuno sa niente. E per di più c'è un'arroganza dalla parte del governo, che non c'è un'apertura per sentire questi manifestanti, e poi c'è un accoglimento in massa anche di diaspora albanese, perché ultimamente noi abbiamo avuto un grosso numero di immigrati, più di quanto è successo all'inizio degli anni 90, sono quasi 1 milione di albanesi che durante questi 3 mandati di Rama hanno lasciato il paese, e adesso c'è un richiamo anche tutto ciò, per quello che lei ha detto all'inizio, non è solo Svolnes, ma un accumulo di cose, perché l'Albania viene vista come un paese in grande sviluppo, ma nessuno non vede oltre alle cose, oltre alla censura mediatica, oltre al livello, altro livello della corruzione, oltre a questi giovani albanesi che lasciano il paese, questo disagio sociale. Non dimentichiamo anche mia madre, l'assistenza sociale in pensione, non so come lo chiamate voi,
0: sì,
1: che prendono i pensionati, e c'è un valore di 180-200 euro al mese, un paese con i prezzi che sono compatibili con
0: l'Italia.
1: Stiamo parlando di un paese con tanti. Per quello dico, è importante che anche i media internazionali stanno parlando, è un bene per l'Albania, ma anche un bene per il governo, così deve ragionare, dar fine a queste leggi che approva solo per lo scopo, magari io lo vedo una lettura di diplomazia internazionale, che ha bisogno di questo appoggio per non solo per entrare in Unione Europea, ma anche per far sì che il paese ha il consenso anche dei grandi poteri, da America, che è molto sentita come nazione in Albania, ma in tutti i Balcani.
0: Certo,
1: quello è quello che sta facendo ora.
0: Quindi tu dici,
1: ma
0: almeno la vicenda, infatti, dice, almeno la vicenda ci aiuta anche a far sì che l'attenzione informativa internazionale punti sull'Albania e su quella tensione autoritaria in qualche modo agita da Rama in questi anni alla guida del governo. Tra l'altro anche la famosa legge, no, sugli investitori strategici, da molti è contestata proprio perché viene vista come strategico, sì, ma per gli interessi di Rama e dei suoi, no? C'è una,
1: clientelismo, oligarchia, nepotismo, perché tanti investitori strategici, abbiamo visto il marito di un ex ministro o il marito di un deputata la moglie deputata, c'è molto molto su questa cosa da indagare, ma ci sono anche tante inchieste in corso, ma vediamo quello che succede, vediamo quello che è.
0: Ma da parte dei cittadini, ma infatti sono impressionanti queste immagini, ma per quanto riguarda gli albanesi c'è anche il timore che l'Albania, appunto, che si presenta con una torsione rispetto alla censura, rispetto al controllo, rispetto anche alla regolarità di alcuni progetti, che questo possa frenare, al rallentare il percorso di ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, cioè che la linea Rama in realtà possa frenare questo che sappiamo per molti albanesi invece è un progetto, un punto d'approdo a cui tengono molto?
1: Sì, gli albanesi sono molto europeisti, l'Albania vuole entrare nell'Unione Europea, vuole soprattutto preoccupare la corruzione, perché noi siamo sicuri che se entriamo nell'Unione queste leggi che si approvano solo per far sì che aiutare o agevolare i grandi interessi, i grandi gruppi, magari sulla osservazione dell'Unione Europea non verranno mai approvati. Ma Rama gioca molto su questa cosa, gioca sul fatto che noi vogliamo entrare in Unione Europea, ma lui vuole allo stesso tempo fare come vuole lui. Ma questo non funziona, non è un paese democratico quello, che se noi lasciamo. Perciò i giovani abbiamo capito questa cosa. È bello vedere tanti giovani ritornano al paese per far cambiare anche l'establishment, anche la politica, vecchia politica che magari è abituata di usare il paese per i giochi o i voti elettorali.
2: Sì, sì.
1: È un bel risveglio. Bisogna anche fare una lettura sul fatto di quello che sta succedendo ai Balcani, perché la famiglia Kushner ha fatto la stessa cosa anche in Serbia poco tempo fa, no? Queste piazze piene di giovani, li troviamo anche in Macedonia del Nord, abbiamo trovato in Bulgaria, nel senso c'è un movimento nei Balcani di far capire che sì, noi vogliamo entrare in Europea, però attenzione, anche voi come Europa, ma anche come io in questo caso dico anche l'Italia, non mi piace questo silenzio, il silenzio delle istituzioni europee, il silenzio della diplomazia internazionale, delle sedi diplomatiche a Tirana, ma il silenzio dell'Italia, che Albania è un partner strategico in tanti campi,
2: certo.
1: Per quello che succede in Albania, come mai che nessuno non parla?
2: No, è vero. L'Italia potrei rispondere facilmente, no? È evidente che c'è un ottimo rapporto tra il governo italiano in questo momento e l'Irama, quindi facciamo fatica a pensare che poi non sappiamo l'Italia cosa ha messo sul tavolo con Rama per ottenere l'apertura dei CPR in Albania. Quindi, come dire, c'è un rapporto compromesso, possiamo definirlo così.
1: Sì.
2: Fa però più specie capire perché certi altri paesi occidentali dell'Unione Europea siano così silenti, ecco, quello si fa più fatica a capire.
1: Sì, molto fatica, anche una cosa che noi albanesi siamo abituati, perché ultimamente sono state tante proteste, manifestazioni, chiamate dall'opposizione, no? Questa invece è una manifestazione chiamata dalla società civile, dai attivisti, dai giovani, dalle famiglie, dove i partiti non c'entrano niente, ma in precedenza queste manifestazioni chiamate da qualche mese scorso, settimane scorse, sempre l'ambasciata americana faceva questi richiami ai suoi cittadini di fare attenzione quando sono queste manifestazioni. Invece abbiamo 8 giorni che le piazze sono demite, che le strade sono fino a mezzanotte, iniziano a 18 di pomeriggio fino a mezzanotte, e non c'è neanche un avviso da parte dell'ambasciata americana che o
2: fate
1: da altre
2: attenzione.
1: Attenzione, anche questa è una lettura che tanti che segue il paese o ha questo parlo per il dito intellettuali che dicono come mai, che succede, nel senso forse magari è arrivato il momento di fare questo cambiamento e far capire che questa cosa che tutti la chiamano lo sviluppo albanese, perché vedono questi grattacieli e questi palazzi sotto firma di grandi architetti anche italiani, ma nessuno pensa che capitali arrivano, chi sono questi che investono in questo, che questo paese che un pensionato prende 100 euro al mese, 200 euro al mese e ha il potere di questi grattacieli dove un metro quadrato di un appartamento viene venduto quanto un appartamento a Roma o a Milano, parlo da 4.000 euro, 5.000 euro a metro quadrato.
2: Sì, sì, no,
1: sono queste domande che chi è critico non è politica, è più di avere attenzione di questo paese, perché lo sviluppo sì, ma deve essere uno sviluppo controllato, non dimentichiamo tante richieste fatte da antimafia, non dimentichiamo le parole che gli esperti della giustizia italiana, di antimafia italiana, sempre avvisano che la mafia albanese è sempre più potente e dobbiamo avere un occhio al riguardo anche su questo grande sviluppo, che io vorrei mettere tra virgolette per far capire che in questo paese tante cose non funzionano. Io sono molto critica perché amo il mio paese,
2: certo,
1: amo la mia Tirana,
2: si capisce che la motivazione
1: sono
2: è proprio
1: contenta
2: questa.
1: Che media internazionale, sono tanti americani, tedeschi, adesso Albania è pieno di equipe, dei miei colleghi della stampa estera che seguono, e questo è bene perché vogliamo un paese che entra in Europea, ma vogliamo un paese che va avanti con le riforme democratiche e soprattutto con il sistema democratico. Ecco, generazione Z albanese ha detto lo sta capendo, io sono molto contenta che almeno anche la sensibilità verso la natura.
2: E seguiremo quello che sta succedendo in Albania senza abbassare l'attenzione, almeno per quanto ci riguarda. Grazie ad Albana Kepi, ora dicono le news.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
4: Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti.

su dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su Blu 2000.

la BEU TV 2000 Play 2000 trasmetteranno in diretta tutti i momenti salienti della visita a partire dalle 10.30. Si è tornato a sparare nel Golfo. Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Tel Aviv al momento non accoglie la richiesta di Trump ad astenersi dalle rappresaglie. In risposta al lancio di missili da parte di Teheran, le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen, poi intercettato altri provenienti proprio dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese, le guardie rivoluzionarie minacciano stamane, oltre Hormuz potremmo bloccare.

300 persone risultano ferite, lo ha riportato poco fa l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Ballottaggio per le amministrative.

recente ripresa tra Israele e Iran, con gli Stati Uniti, con Trump che precisa che Israele non si è mosso assolutamente fuori linea rispetto alle intenzioni di Washington, e c'è stata anche una telefonata piuttosto schietta tra Trump e Netanyahu, così almeno viene riferita, dove si invita, questo invito ammettetelo perché vi ricordate, date poi il senso che ritenete più opportuno, Israele a cessare le ostilità e ad accettare qualsiasi accordo. Anzi, Trump ha proprio detto chiaramente che Netanyahu dovrà accettare qualsiasi accordo. Vedremo se dopo la botta e risposta tra Israele e Iran, che vede coinvolti anche gli Houthi, che sono tornati dopo mesi ad attaccare ancora una volta con missili Israele dallo Yemen, se nel corso delle prossime ore la situazione in qualche momento, in qualche modo rientrerà. Quello che è certo è che gli Stati Uniti hanno ribadito in tutti i modi che non appoggiano la decisione di Israele, soprattutto nel momento in cui l'accordo, dice Trump, era vicino. Sui fatti, per quanto riguarda quello che poi materialmente sta succedendo, l'abbiamo detto, sicuramente il fronte si è riaperto tra Iran, i suoi proxy, non solo Hezbollah ma anche gli Houthi, e Israele, però l'Iran non sta attaccando obiettivi statunitensi nella regione, quindi nel Golfo Persico, così come gli Stati Uniti non stanno assolutamente appoggiando o accompagnando azioni militari, chirurgiche o meno, di Israele nei confronti dell'Iran. Il Golfo Persico, le monarchie del Golfo sono estremamente silenti in questo momento, quindi diciamo c'è anche una saggezza che invita non solo al silenzio ma anche a non muoversi, sperando proprio che tutto possa rientrare. Staremo a vedere. Tra pochi minuti raggiungeremo Arezzo, o meglio raggiungeremo Rondine, città della pace, proprio perché in un momento in cui i conflitti stanno deflagrando, la preoccupazione è alle stelle, messaggi di pace e soprattutto di prove di pace arrivano dai giovani, e si è conclusa proprio ieri tra l'altro con il concertone, l'intervento di Jovanotti, si è chiuso l'importante appuntamento annuale del Festival Utopic, e quindi andremo direttamente a capire queste giornate come sono state vissute e come si sono

0: Europei che si è conclusa proprio ieri nel borgo medievale di Rondine. Siamo una frazione della città toscana di Arezzo ed è una tra l'altro una riserva naturale bellissima ed è anche proprio la sede di questo bel progetto di pace, di costruttore della pace di Franco Vaccari. Tra l'altro ieri da 4 giorni si è conclusa con l'intervento anche di Jovanotti a Rondine, con questo evento conclusivo in musica e in bellissimi momenti in cui tra l'altro Jovanotti molto generosamente è arrivato con la sua famiglia e ha così anche accompagnato a conclusione di questi giorni in questa oasi proprio della pace di Rondine, cittadella della pace. Vediamo se con Franco Vaccari riusciamo nei prossimi giorni a fare un punto. Intanto però vi avevo detto che avremmo continuato a seguire la questione e così facciamo. Di cosa stiamo parlando? Della riforma sulla medicina generale. Ricordate, la bozza della riforma era stata presentata poche settimane fa dal ministro della Salute Orazio Schillaci alle regioni in conferenza Stato-Regioni. Immediatamente si erano sollevate le perplessità e le critiche non solo dei diretti interessati, quindi dei nostri medici di famiglia, ma anche da parte, lo possiamo dire trasversalmente, degli esponenti politici. Quindi di per sé ad oggi la riforma risulta stoppata, arenata, vedete voi, sicuramente si è capito che qualcosa c'è da rivedere. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni a Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, la FIMG. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno a lei Chiara, buongiorno agli ascoltatori, grazie per
0: Allora,
1: l'invito.
0: grazie a lei per essere con noi. Allora, come dire, siete soddisfatti? Respiro di sollievo? Si è capito che non si stava andando, secondo la vostra visione, verso la giusta direzione di una riforma?
1: Quello che riusciamo a cogliere senza dubbio è un atto di responsabilità da parte della politica che è riuscita a capire che forse qualcosa, se non altro nel metodo, permettetemelo, consentitemelo, una riforma non concordata e non fondata sull'ascolto dei diretti interessati e che conoscono forse più di altri quello che è il setting della medicina generale e che è il setting che tutela la salute dell'individuo nel rapporto di fiducia, forse poteva essere rivista e riconcordata facendo i giusti passaggi e ascoltando forse i giusti consigli da parte di una categoria che non ha, sfatiamo un mito, non ha nessuna intenzione di boicottare le case comunità, anzi le vuole andare a presidiare e prova ne è l'ultimo accordo collettivo nazionale in cui si disciplina la disponibilità a turni quotidiani da parte del medico di famiglia già con la convenzione 22-24, a disponibilità nei giorni feriali di 3 medici di medicina generale a coprire 12 ore all'interno della settimana con turni da 4 ore che servono a completare l'obbligo convenzionale che oggi è fatto di scelte e di ore. Naturalmente se si arriva a massimale, se arriva a un esubero di scelte, le ore si fa fatica a farle, ma chi ha poche scelte e quando sarà possibile rivedere per fortuna un comparto ripristinato in termini di risorse umane, perché oggi non si vede perché è saturo, perché siamo quasi tutti medici massimalisti purtroppo, perché siamo in pochi e perché siamo i giusti per riuscire a contenere i fabbisogni di salute che nella prevenzione e nella nostra attività quotidiana riusciamo a cioè è compito che riusciamo a svolgere nei nostri studi. Questo non vuol dire che anche chi è a massimale in alcuni accordi regionali può dare disponibilità volontaria anche a delle ore e quindi ad entrare nel discorso di un computo orario che è già previsto e che è già abbondante rispetto alle necessità delle case di comunità.
0: Ma se cominciamo, no, a pensare in qualche modo a come si può procedere, cioè se venisse prima di tutto corretto il metodo e dunque aprire un tavolo diretto con voi, si potrebbe arrivare ad una mediazione almeno su alcuni punti o oppure ci sono proprio dei punti che per voi sono, come dire, irricevibili, perché, ma non solo per i vostri interessi, ma proprio perché si sta sbagliando rispetto a un percorso che poi sia utile per il nostro sistema sanitario e dunque utile per tutti noi cittadini.
1: Allora, quella che si vuole far passare come urgenza è la necessità di presidiare e la paura che le case di comunità rimangano deserte. E questo è il fine ultimo, vogliamo sperare che sia questo il fine ultimo di questa riforma. E le soluzioni le si trovano con, ripristinando quelli che sono i tavoli convenzionali, cioè i tavoli contrattuali. Noi abbiamo un accordo fermo al 2024, e nell'accordo 2025-2027, se venisse fuori un atto di indirizzo, mi aspetto che nell'atto di indirizzo venga specificata meglio la necessità di capire quali sono i ruoli e i compiti all'interno delle case di comunità e la stringente necessità di doverle presidiare in maniera efficace, efficientando il sistema. Questa per noi è la soluzione. Nella riforma ci sono delle cose, degli spunti interessanti, sicuramente quello dell'evoluzione, che noi non abbiamo mai contrastato, anzi abbiamo sempre voluto l'evoluzione della formazione, che attualmente è un corso di formazione specifica in medicina generale diretto dalle regioni, passare a una scuola di specializzazione vera e propria con una formazione sul campo, anche questa probabilmente disciplinata nelle ore all'interno della convenzione, non sarebbe male come idea, anche perché dà la possibilità di una formazione sul campo che incrementi, come da tempo abbiamo sempre voluto, lo stipendio attuale dei corsisti, che hanno una borsa di studio di 800 euro al mese e che si trovano a fare un tirocinio osservazionale molto diverso dalle scuole di specializzazione adesso, che invece prevede una graduale assunzione di responsabilità e anche in termini economici un graduale, diciamo così, aumento di retribuzione in base a quelli che sono i compiti e le skill che vengono apprese e messe in campo.
0: Ma in questi giorni in cui è emersa lo stop di fatto che c'è stato alla riforma, avete avuto qualche cenno diretto da parte del Ministero?
1: Allora, le interlocuzioni sono costanti, sia col governo, col Ministero, che sulla periferia. Le nostre dirigenze regionali e provinciali hanno sicuramente lavorato per capire veramente quali fossero le intenzioni e spiegare ai diretti interessati quali siano le loro necessità per cercare di mettersi a disposizione rispetto alle soluzioni, non per mettersi in... sul fronte regioni abbiamo trovato porte aperte in alcune regioni, un po' più chiuse in altre, ecco. Di fatto loro hanno pubblicamente e continuano pubblicamente a ribadire la loro compattezza rispetto alla necessità di una riforma, ma è il gioco delle parti. Io mi metto nella parte loro hanno questa scadenza in termini di controllo entro il 30 giugno non solo sulla messa a terra strutturale della casa di comunità, ma sul presidio e quindi sulla funzionalità delle stesse, e vogliono naturalmente munirsi di strumenti utili poter evitare dinieghi o incapacità del sistema a presidiare le stesse, per cui ci sono regioni che purtroppo di case di comunità ne hanno davvero poche, per cui quelle che hanno obiettivamente devono essere rese efficientate e messe a sistema presto. Dalla parte governativa le dichiarazioni le abbiamo lette tutti. Hanno capito la maggioranza, ma anche parte dell'opposizione, devo dire che ha capito quelle che erano le nostre necessità. E snaturare e disarticolare il rapporto di fiducia, che era la nostra paura, voto di fiducia. Direi che chi se ne dica, buona parte della popolazione, soprattutto i più fragili e gli ultimi, hanno un rapporto di fiducia importante col proprio medico di famiglia. Ma anche esatto, pensare di avere anche solo in quota residuale una parte di medicina generale che non conosce la storia clinica del paziente, con cui non si riesce a stringere un rapporto di fiducia, che ogni volta che va e si presenta in una sede in cui c'è un medico, non va più dal medico di famiglia, va nella struttura che ogni volta trova un medico diverso, ogni volta deve raccontare, chiedo scusa, non dirò la parolaccia, ma i fatti propri ad un uomo, ad una collega, un collega diverso.
0: No, ma poi per quanto trovarsi ovviamente sempre una persona diversa non aiuta, ma
1: certo,
0: proprio il rapporto si costruisce
1: certo
0: nel tempo. E giustamente diceva, ancora di più è importante laddove ci sono persone che hanno delle vulnerabilità, quindi anche un rapporto necessariamente più interno. Però per tutti noi è un punto di riferimento il medico di famiglia, che si chiama proprio così, no? Medico di famiglia. A noi continua a piacere questa definizione molto più di medico di medicina generale, che esprime una freddezza che poi invece non è nell'intenzione, nel rapporto che vogliamo e auspicabilmente abbiamo col nostro medico.
1: Bravissima Chiara, proprio così, la penso come lei e mi fa piacere che lei la pensi come me da questo punto di vista.
0: Guardi, sono convinta che la maggior parte degli italiani la pensino così, ecco perché vanno trovate soluzioni che poi tengano conto anche di questa dimensione che è tutt'altro che secondaria quando si parla di percorsi di salute di tutti noi, quindi ci auguriamo veramente che si possa aprire presto un tavolo di confronto che sia veramente a tutela di tutti, ecco.
1: Esatto.
0: Vedremo. Grazie sempre, dottore.
1: Grazie
0: a presto.
1: A lei, Chiara.
0: Buona giornata. Carlo Curatola, componente dell'esecutivo nazionale di FIMG, la Federazione Italiana Medici in Medicina Generale, i nostri medici di famiglia. A tra poco. Perché? Perché vi ricordate quando avevamo detto attenzione, da giugno parte la concretezza, la fase concreta dell'adozione anche da parte dell'Italia delle direttive europee rispetto alla busta paga trasparente? Ci siamo, è in vigore.

0: politiche salariali delle aziende, sull'assunzione in modo indiretto anche proprio sulla lettura della busta paga. Quindi cosa succede da oggi, anzi da ieri per la domenica? Buongiorno all'avvocato Ciro Cacchiero, gislavorista, vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, presieduta da Padre Occhetta. Per Giuffre ha scritto Trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. Buongiorno e bentornato.
1: Avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora,
1: sì, notizia bomba.
0: Notizia bomba.
1: Certo, andiamo
0: ci
1: tutti
0: siamo, ci siamo. Allora, certo. Cosa cambia da oggi?
1: Allora, da oggi cambia molto, oh, ma non troppo. Non bisogna essere vittima del panico che una parte della stampa ha diffuso. Allora bisogna essere molto chiari nel dire che anzitutto oggi nessun collega potrà chiedere la retribuzione dell'altro. Questo non è un diritto.
0: Calmi, tranquilli.
1: Esatto, con molta calma, con molta strategia e precisione si possono mettere a terra tutte le strategie giuste per la definizione della trasparenza salariale, che alla luce di questo decreto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di qualche giorno fa, il 1° giugno, e che è il 96 del 26, legittima i lavoratori a richiedere il livello retributivo medio delle categorie di lavoratori e lavoratrici comparabili, cioè non si può mai chiedere la retribuzione dell'altro collega, ma si può chiedere il livello retributivo che in media è riconosciuta alla categoria di lavoratori comparabili. Quindi faccio un esempio molto pratico, ecco, per capirci. Ecco. Se io sono una lavoratrice addetta alla contabilità, potrò richiedere il livello retributivo medio degli addetti alla contabilità, cioè della categoria di addetti alla contabilità. Se sono un'amministrativa, potrò chiedere il livello retributivo medio dei miei colleghi amministrativi, cioè della categoria di lavoratori che si occupano di amministrazione. Non posso mai chiedere la retribuzione del mio collega accanto a me seduto che fa l'amministrativo in azienda.
0: E questo toglie già molto appeal a questa riforma per alcuni, secondo me. Però nel momento in cui io mi rendo conto che la mia retribuzione è sotto quella media, posso andare a chiederne ragione?
1: Oh, questa è una conseguenza. Noi arriviamo alle conseguenze. Cosa può accadere da questa richiesta? Può accadere che il divario sia sotto il divario retributivo, e ricordiamoci sempre in premessa che questa riforma vuole abbattere il gender pay gap, cioè il divario retributivo tra generi e non il divario retributivo in sé. Le differenze retributive nelle aziende sono del tutto legittime, perché ognuno, un datore di lavoro, può decidere di pagare di più un'altra persona per merito, per performance, non può decidere di pagarla di più perché è maschio e donna, no? In questo caso non può decidere di pagarlo di più perché è maschio. Allora, se il divario retributivo di genere è sotto il 5%, siamo tutti sereni. Se invece il divario retributivo di genere supera l'asticella del 5%, allora si pone un problema. Allora l'azienda ha preso atto del superamento di questa percentuale, può fare due cose: o attivarsi da sola in autonomia per rimediare alle conseguenze, alle cause, del divario, quindi trovare soluzioni giuste, o se non riesce da sola a farlo entro 6 mesi, è obbligata a contattare i sindacati e a intavolare una cosiddetta valutazione congiunta con i sindacati aziendali, che dovranno insieme all'imprenditore, al datore di lavoro a seconda dei casi, capire le cause del divario, indagare su possibili soluzioni, fare un piano strategico, e quindi inizia una procedura che è definita d'urgenza, ma solo quando quel divario supera il 5%. E la dico meglio: se il divario supera il 5% e il datore di lavoro è in grado di giustificarlo con criteri come l'anzianità, la performance, politiche di attraction, di retention, non accade nulla. Il datore di lavoro giustificherà alla lavoratrice o al lavoratore palladino della lotta contro il gender pay gap che ha fatto richiesta del divario, sostenendo la realtà dei fatti e rispondendo quel divario è legato, quella differenza retributiva è legata a delle politiche oggettive neutrali rispetto al genere. le organizzazioni sindacali.
0: Ma visto che la finalità è proprio quello di ridurre, contrastare il gender gap uomo-donna, non sarebbe più opportuno avere per quel ruolo la media del salario degli uomini e la media del salario delle donne? Perché così sarebbe ancora più evidente. No,
1: sì,
0: distingo troppo
1: sì,
0: là.
1: No. Potrebbe essere una soluzione e forse il legislatore europeo l'ha anche considerato quando ha scritto la normativa, solo che si è scelto di prediligere il livello retributivo medio per categorie di lavoratori. Quando dico categorie parlo di lavoratori e lavoratrici che hanno lo stesso job title, no? Per fatto quell'esempio, proprio per evitare che magari differenze retributive calcolate sulla semplice media allarmassero più del necessario le aziende, quando invece allarme non c'è da sollevare. E allora diciamo il livello retributivo medio sta ponendo problemi nella sua quantificazione, cioè il tema qui è molto tecnico e c'è un dibattito ormai molto animato. Cosa calcolo nel livello retributivo medio? Soltanto la paga base? Oppure calcolo anche gli scatti di anzianità? Oppure calcolo anche gli super minimi, dove la differenza in genere si allinea, no? Perché io ti do un super minimo in quanto uomo, invece non te lo do e non ti premio in quanto donna, potrebbe accadere.
0: Certo.
1: O anche i premi di produttività, o il welfare, o i fringe benefit. Su questo si è aperto un dibattito tecnico, perché dire livello retributivo medio, secondo la direttiva europea, significherebbe allargare la nozione di retribuzione, quindi mettere dentro tutti gli elementi della retribuzione in parte fissa, in parte variabile. Secondo invece il legislatore italiano non è così e si sta discutendo su quali elementi computare. Dobbiamo stare attenti, e questo lo dico con molta franchezza, a non semplificare troppo la direttiva nel calcolo del livello retributivo medio, perché io ti calcolo soltanto la paga fissa da contratto collettivo, è evidente che non c'è differenza, è impossibile, perché i contratti collettivi garantiscono parità salariale a prescindere di default. Quindi bisogna stare attenti a cosa calcolare. Quindi gli assessment, lo dico a tutte le imprese che si stanno impegnando proprio in questi giorni, in questi esercizi, deve essere prudenziale, cioè è meglio calcolare un elemento in più che un elemento in meno, perché un giudice deciderà sulle comparazioni fatte, cioè sugli assessment fatti, e li valuterà opportuni, legittimi o meno.
0: Però la norma che è stata introdotta in realtà si porta dietro anche altre modifiche e cambiamenti, perché se ho capito bene c'è una novità per chi cerca lavoro, nel senso che finora noi sappiamo che negli annunci di lavoro non era indicato, no? Non era obbligatorio, comunque in pochissimi indicavano lo stipendio, e a volte si creava anche una situazione proprio al colloquio di lavoro per cui il candidato non osava quasi chiedere scusate ma lo stipendio quant'è, quanto mi pagate. Invece, se ho capito bene, sempre in virtù della trasparenza, quest'ora deve essere indicato.
1: Giustissimo, cioè ci sono due grandi novità, cioè la novità dell'obbligo di fare disclosure, cioè di indicare in maniera trasparente anche nella fase di recruitment e quindi di preassunzione la retribuzione o la fascia retributiva che un lavoratore o una lavoratrice potrebbe percepire una volta assunto, e questo per dare loro l'opportunità di capire sin da subito, prima ancora di negoziarlo in via individuale, quant'è la retribuzione percepibile. E c'è anche un'altra novità, che è quella del cosiddetto divieto di salary history, cioè il datore di lavoro oggi non può chiedere la retribuzione precedentemente percepita dal candidato, perché altrimenti rischia di compiere un atto discriminatorio. Cioè se ti chiedi e ti chiedo, chiedo a te candidato, quando candidata percepivi in precedenza, sto violando un divieto della direttiva. Questo perché? Perché non si vuole, con questa nuova riforma, che le retribuzioni siano appiattite sulle retribuzioni precedenti. E quindi diciamo che la lavoratrice, no, nella specie, se percepiva, perché vittima di una discriminazione retributiva nel passato, una retribuzione bassa o più bassa rispetto alla media di mercato, resti, diciamo, come dire, non resti ancora una volta vittima di questo atteggiamento di stampo discriminatorio e quindi al datore di lavoro è impedito la possibilità di richiedere informazioni sulle vecchie retribuzioni. Attenzione, perché questo è un punto delicato, basta una semplice registrazione da cui si evinca che anche attraverso domande subdole e capziose, cos'è che non andava della tua vecchia retribuzione, no? Una domanda che non è diretta, ecco, attenzione, perché insomma, se viene fuori il divieto, la violazione del divieto, c'è un atto discriminatorio commesso per le buone.
0: Ma non per foraggiare pensieri sulla mia malafede, ma nel momento in cui mi chiedono quanto guadagnavi prima, io posso sparare una cifra anche il doppio di quello che poi realmente prendevo.
1: Certo.
0: O si pretendeva anche un riscontro alle dichiarazioni?
1: No. Allora, guarda, in genere i datori di lavoro, ma è la prassi, no, nel mondo del lavoro, richiedevano l'ultima buste paga per capire quanto si percepiva. Da oggi in poi o la lavoratrice o il lavoratore a cui ho fatto questa domanda anche sparare in alto. Il punto vero è che il datore che chiede, una volta registrato o una volta approvata quella richiesta, incorre in sanzioni tipiche del diritto discriminatorio. E quindi bisogna stare molto attenti proprio a evitare di chiederlo, perché è quello che diciamo, nella direttiva e poi nel decreto di recepimento, il 96 del 26, invocato è il famoso codice delle pari opportunità, che prevede per il giudizio delle prove, con un onere molto leggero a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi andare in giudizio e dire: il datore mi ha chiesto questa retribuzione, te lo provo attraverso una testimonianza in diretta o una semplice registrazione, potrebbe determinare una sanzione a carico di chi l'ha chiesto.
0: Non ho capito. Ma da un punto di vista europeo c'è una deadline, cioè una data in cui i paesi devono dimostrare di non applicare più differenze salariali tra uomo e donna?
1: Allora, c'è
0: come
1: la
0: discriminante l'essere uomo e donna?
1: Sì, allora, diciamo che ci sono degli adempimenti che dovrebbero portare all'abbattimento del gender pay gap, dopodiché diciamo, non è certo che questo accada, ecco. Ma la roadmap è 7 giugno 26 è entrata in vigore, quindi attualmente la direttiva è entrata in vigore, è del 23, nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea è entrata in vigore del 23, nel nostro paese è entrata in vigore il 7 giugno. Entro il 7 giugno del 27 le nostre aziende, quelle con almeno 150 dipendenti, dovranno comunicare all'organismo di monitoraggio i divari retributivi nella parte fissa e nella parte variabile, e gli organismi di monitoraggio pubblicheranno quei dati, quindi diventerà abbastanza severo, no, il tema, perché la pubblicazione del dato è diciamo, qualcosa di molto boldo, no, di molto netto. Nel frattempo tutte le aziende, e questo è un adempimento che dobbiamo sottolineare e ricordarci, potranno e dovranno dare un'informativa ai lavoratori e alle lavoratrici dell'esercizio di questo diritto.
0: Chiaro.
1: Quindi sono questi tre adempimenti necessari che dovremo fare.
0: Molto interessante come sempre, grazie, buon lavoro, avvocato Ciro Cafiero. Buona giornata.
1: Grazie a voi, a presto.
0: A presto. Cafiero giuslavorista e vicepresidente della Fondazione Comunità di Connessioni, vi ricordo per Giuffre trasparenza salariale e parità di genere nell'impresa. E adesso dal lavoro facciamo un passo indietro, torniamo a scuola, perché la scuola si sta chiudendo l'anno scolastico in questi giorni e sono anche, diciamo così, come sempre le chiusure, i termini, anche motivo di bilancio. Anche motivo di bilancio per i danni nelle scuole. E a quali tipo di danni stiamo facendo riferimento? A quelle che spesso, ahimè, seguono le occupazioni scolastiche. E c'è un caso che riguarda proprio Roma e Lazio, perché il Consiglio di Stato ha rigettato la sentenza del TAR del Lazio che aveva condannato uno studente al risarcimento dei danni proprio provocati durante le occupazioni scolastiche. Guardate, qui scopriamo che i danni sono veramente ingenti. Da qua l'Associazione Nazionale Presidi di Roma e l'omologa del Lazio hanno scritto al Comune per dire: ma i danni li devono pagare i responsabili. Buongiorno, bentornata ai nostri microfoni a Mario Lusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. Buondì.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Quindi chi rompe non paga?
2: Beh sì, il Consiglio di Stato diciamo è stato articolato Commissione ha sostenuto che non potendosi individuare poi il danno fatto da quello studente, todos caballeros, nel senso che tutti venivano completamente, tra l'altro questo ragazzo, a quello che mi risulta dai mezzi, anche questo è allarmante, che si sono presentati una decina di ragazzi incappucciati come se fossero dei mafiosi, adesso fate zitti, c'è la foto, e l'unico che ha avuto, non so, l'imprudenza, la stoltezza di togliersi il cappuccio è stato lui, per cui nel momento in cui parlavano con la preside è stato individuato. Però il Consiglio di Stato ha detto che ne sapete se proprio lui ha fatto quei danni, lei capisce che magari in punta di diritto è pure giusto quello che ha fatto il Consiglio, il Consiglio di Stato, dal punto di vista educativo e formativo è di flagrante come negatività, cioè vuole dire quando voi occupate, pensi che l'anno scorso a Roma l'occupazione di un liceo che è stato poi incendiato ha portato a 2,5 milioni di danni, che sono stati di euro, che sono stati ripagati da Città Metropolitana, che per trovare i fondi ha dovuto tagliare in altri ambiti come i pensionati, i disabili, i bambini e così via. Purtroppo è uno scandalo che dura da decenni, abbiamo avuto tutti i governi di qualsiasi colore, io ho parlato anche adesso con alcuni esponenti della maggioranza di governo che è di destra, che da un certo punto di vista sarebbe dovuta essere più diciamo così attiva e interessata al ripristino dell'ordine, e invece non è accaduto nulla, per cui i bambini, come chiamo io questi studenti che occupano, che poi sono piccole minoranze, possono fare ciò che vogliono, e questo è il messaggio diseducativo che lo Stato e le istituzioni danno.
0: E cosa si può fare per mettere da una parte ovviamente la validità del principio di garanzia, no? Quindi che veramente paghi chi ha prodotto quei danni, dall'altra parte però il messaggio, come dice lei, educativo, l'azione educativa che deve incentivare un comportamento e disincentivarne un altro, anche per gli altri studenti che pagano le spese indirettamente, nel senso poi se è rotta e inagibile la palestra, per esempio, poi dopo ci rimettono tutti i ragazzi, no? Perché la scuola è anche loro, visto che si sta parlando di pochi teppisti, di pochi vandali. Che si può fare? Vietiamo le occupazioni? Si deve intervenire subito, immediatamente? Cioè, per cercare proprio di capire concretamente come si può agire.
2: Ma guardi, io da anni, data la mia lunga carriera, ho parlato con ministri, sottosegretari, parlamentari di censo, di destra, di sinistra, tecnici, eccetera. Il sistema ci sarebbe anche abbastanza semplice, che quando c'è un'occupazione, che tra l'altro ripete un reato perché l'interruzione di un pubblico servizio e l'occupazione, perché faccio per dire, se a me non va bene come vengo tassato, allora io sono autorizzato per similitudine a occupare l'ufficio delle entrate e nessuno mi può dire nulla.
0: Certo. Ma ha fatto benissimo a dirlo, perché molti studenti sono convinti che l'occupazione sia un diritto. No, scioperare è un diritto, secondo certe regole, determinati criteri. Occupare non solo non è un diritto, ma è proprio un reato.
2: Infatti noi diciamo le soluzioni le abbiamo proposte da anni, ma sono poco popolari per i nostri politici di qualsiasi colore. Cioè, in poche parole, c'è un'occupazione, anzitutto va evitata, come io ho fatto il preside, adesso lavoro all'università e per molti anni non ho mai avuto un'occupazione perché quei ragazzi concordavano una settimana di cosiddetta autogestione in cui c'erano gli insegnanti, i ragazzi mi sottoponevano vogliamo far intervenire XY, era benissimo, alcune cose le avallavo, altre cose che erano diciamo molto tra virgolette pericolose, nel senso se mi portavano un estremista di una persona estremizzata a sinistra, dico dobbiamo portare un estremizzato a destra, adesso dico paradossalmente il dibattito deve essere democratico. L'altra cosa poi è qua, laddove invece non si riesce a intervenire con le autogestione, abbiamo chiesto che la polizia, le forze dell'ordine, appena c'è un'occupazione entrino, possono farlo, non tocchino neppure con un fiore i ragazzi, ma identifichino il loro nome e cognomi, in maniera che si sappia alla fine ci sono, perché tenga conto che in scuole di 1500 studenti, quelli che occupano sono 70, 80, 100,
0: sono
2: tutti minoranze, non ci vorrebbe nulla a farlo, ma evidentemente la politica destra o sinistra che sia non ha coraggio, perché teme la rivolta dei genitori che sono, mi dispiace dirlo, per lo più perdonisti, cioè il cupo, come lo dico io ironicamente, deve potersi deliziare di fare il rivoluzionario a 15-16 anni, facendo dei danni tra l'altro gravi a livello formativo.
0: Sì, poi la domanda è sempre: facessero i rivoluzionari in casa loro, spaccassero tutto in casa loro per opposizione alla linea genitoriale, voglio vedere se manterrebbero questa, diciamo così, questa apertura di credito nei confronti dei fanciulli. E quindi come si apre il prossimo anno scolastico? Con le incertezze e la vulnerabilità, così come si è chiuso questo? Non c'è nessuna sicurezza
2: in più? Noi proprio come associazione dei preti, noi siamo sia un sindacato dei preti, ma siamo anche una sorta di ordine professionale,
0: sì,
2: infatti facciamo moltissima formazione. Io ho idea di fare, almeno su Roma e su Rieti, che sono le mie, diciamo, zone di presidio, un corso con i presidi per insegnare a quelli che ancora non lo sanno come reagire quando si sente aria di occupazione, nel senso che dialogare con i ragazzi, e voglio far intervenire psicologi, tecnici della comunicazione, cioè in poche parole anche noi ci dobbiamo assumere come presidi le nostre responsabilità, dobbiamo aver fatto tutto il possibile per impedire che ci sia un'occupazione, altrimenti anche noi siamo un po', come dire, nevitosi, tigri.
0: Anche perché il buon preside annusa l'area di occupazione.
2: Ma guardi, ripeto, ho fatto il preside per tantissimi anni anche in scuole piuttosto uno dei licei più famosi di Roma, che era il liceo che dava il là all'assalto al Palazzo d'Inverno, come si direbbe. E per la prima volta dopo tanti anni, e lo dico senza falsa modestia, sono riuscito a parlare con i ragazzi, un'assemblea: ragazzi, voi occupate sempre, siete quelli che date là le occupazioni romane, quindi che cosa volete fare? Vogliamo invitare quello a pulire, benissimo, lo facciamo insieme, attenzione ragazzi, ma anche di sabato e domenica, non è che sabato e domenica ve ne andate al mare con mamma e papà a mangiare le fettuccine, pensi che venivano un liceo prestigioso, figli di personaggi prestigiosi, sabato e domenica tutti vestiti, me compreso, in tuta, pulivamo la scuola, poi c'era il film, quello particolarmente interessante per i ragazzi, c'era il dibattito e non c'è stata nessuna occupazione, cioè bisogna che da parte nostra, anche di insegnanti e presidi, ci si assuma le responsabilità professionali che ci competono, secondo me.
0: E direi proprio di sì, anche per dare l'esempio del prendersi le responsabilità. Grazie Mario Rusconi, a presto,
2: grazie,
0: professore.
2: Grazie a voi per l'invito, grazie e buongiorno.
0: Ancora. Mario Rusconi è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma. E buongiorno e bentornato a Ugo Scali.
3: Ciao Chiara, un buon inizio di settimana a tutti.
0: Allora, pagina sportiva che si tinge di rosa, nel senso di un colore bello, positivo, se guardo alla Formula 1. E invece un po' grigetta, con l'amaro in bocca, se guardo al tennis.
3: Sì, diciamo che prima di tutto è andata ancora bene al grande Kimi Antonelli, che vinse a Monte Carlo su un circuito che è la storia della Formula 1, che ci vuole del manico, ci vuole la macchina e ci vuole davvero proprio la voglia di vincere. E invece, per quanto riguarda, insomma, la giornata grigia a Parigi, diciamo che Cobolli, sportivamente parlando, ha venuto a cala la pelle, ha uno sverre, perché comunque poi alla fine ha meritato in questi 5 set, anche proprio per la sua storia, gli mancava uno slam, ma alla fine credo che tutti siano stati comunque concordi nel dire che la finale è giusto che sia andata così. Abbiamo visto finalmente sorridere peraltro anche Panatta, che invece a Roma, insomma, non l'avevamo visto così, un po' troppo emozionato, diciamo. Invece ieri così era molto molto contento, forse anche perché rimane comunque finora l'ultimo romano ad aver vinto sulla terra rossa di Parigi.
0: Ma sarà anche per questo, quindi un po' di orgoglio, di egoismo che ci può anche stare. E invece per quanto riguarda la Formula 1?
3: Per quanto riguarda la Formula 1, appunto, ti dicevo, il grande Kimi Antonelli è riuscito a vincere a 66 punti di vantaggio rispetto al secondo, e intanto è anche il primo più giovane a vincere sul circuito cittadino di Monaco, e devo dire che come sempre accade a Monte Carlo, si vince partendo dalla pole, e lui la pole l'ha fatta, anche se forse non aveva la vettura più veloce. È stato molto bravo, da segnalare che dietro di lui è arrivata la Ferrari di Hamilton, peccato per Leclerc invece, che questo fine settimana proprio in casa, però sono cose che capitano. Diciamo che è un bicchiere mezzo pieno, io direi, per l'Italia, ma specialmente pieno perché finalmente abbiamo un italiano che vince, è tornato a vincere peraltro a Monte Carlo, e anche questo mancava davvero da tanto tempo.
0: E infatti, questo ovviamente fa piacere.

guardie rivoluzionarie minacciano oltre Hormuz, possiamo bloccare anche Bab al-Mandab. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, esorta alla calma dopo che Iran e Israele si sono scambiati gli attacchi, mettendo alla prova una fragile tregua e minacciando le speranze di un accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Credo che la regione non abbia bisogno di un'escalation, ha fatto sapere la Kallas. Prosegue in Spagna il viaggio apostolico di Papa Leone, oggi alle 10.30 il pontefice, dopo l'incontro con il premier Sanchez, parlerà al Parlamento spagnolo. Di seguito ci sarà l'incontro con i vescovi, nel pomeriggio l'omaggio alla Madonna della Mondena e poi l'abbraccio con la comunità diocesana allo stadio Bernabeu. Tutti questi appuntamenti li potrete seguire in diretta su TV 2000 e Play 2000. Il terremoto magnitudo 7.0

0: buongiorno, non sono solo Soletto, c'è anche Daniele Caruso e insomma lo saluto, era di fronte a me fino a poco fa, adesso è scappato. Allora, cara Lami del nostro Curaçao, ben ritrovata, buon lunedì, buon inizio di settimana anche ai nostri ascoltatori, pronti sul pezzo perché sapete, ne abbiamo parlato settimana scorsa, effettivamente il lunedì potrebbe sembrare la giornata più traumatica, ma secondo la scienza è invece quella meno traumatica, anzi da martedì in poi forse arriva il trauma vero, quindi preparatevi.
1: Fateci sapere come vi siete svegliati, come è iniziata la vostra settimana, speriamo al meglio, se non è così migliorerà sicuramente, noi ne siamo convinti e vi aiuteremo.
0: Vi aiuteremo anche con tutte le nostre belle, fresche curiosità in vista dell'estate, naturalmente tante curiosità che ci accompagnano fin dall'inizio del

0: Billie Jean.
1: Allora, su Billie Jean avevo già dato, se ti ricordi.
0: Mi ricordo benissimo.
1: E quindi la numero due, signore e signori, dei Culture Club. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
0: Grazie, bellissimo brano davvero. Qualche piccola curiosità legata appunto all'8 giugno, nel 1984 usciva nelle sale Ghostbusters, Acchiappa Fantasmi, film che poi insomma è stato anche riproposto, no, in tempi più recenti,
1: sì,
0: ma
1: però
0: con fortune diverse, con l'originale ovviamente è splendido. Nel 1985, l'8 giugno, usciva l'album più venduto di sempre in Italia, ovvero La vita adesso di Claudio Baglioni, che ha venduto milioni e milioni di copie nel tempo. L'8 giugno del 1990 iniziavano i mondiali di calcio d'Italia 90, tra l'altro giorni di polemiche, di lavori, però insomma poi iniziarono ed era tra l'altro il ritorno nel bel paese dei campionati mondiali di calcio dopo il 1934, che era appunto il precedente campionato del mondo svolto in Italia, che fu vinto proprio dalla nazionale di Vittorio Pozzo. Fortuna diversa fu nel 90 per il nostro paese, però insomma dei campionati del mondo che ricordiamo sicuramente con nostalgia.
1: Mi ricordo la mascotte tipo
0: Burattina,
1: Burattina. Sì, non era il massimo. Allora, parliamo del chi l'ha detto di oggi, la frase che vi accompagna per questo inizio di settimana 8 giugno, che può valere anche per mille altre situazioni come film, canzoni. Cioè, ridere è il miglior rimedio. Questa è una frase che abbiamo pescato da un film del 2015 di Leonardo Pieraccioni, che io sinceramente non ricordo, forse me lo sono perso, Dani, aiutami tu. Il professor Cenerentolo, l'hai mai visto? Del
0: Guarda,
1: 2015?
0: Non devo dire che non sono una grande seguace di Pieraccioni,
1: okay.
0: Quindi no, non l'ho visto.
1: Sì, io più o meno li ho visti tutti, però questo mi manca effettivamente. Quindi prendetela come viene, cioè ridere è il miglior rimedio.
0: Bene, ci piace molto.
1: Ci piace.

Siamo qui e ovviamente

0: piacciono particolarmente quelle canzoni, quindi dall'ufficio programmazione ci accontentano tutti
1: che
0: di
1: carini,
0: grazie.
1: grazie, grazie mille.
0: Allora, volevo ricordarvi che c'è un'app meravigliosa, Play 2000, ci potete ascoltare da lì, ovunque, in ogni luogo, anche per le vostre prossime vacanze estive, portateci sempre con voi, perché o la sera o la mattina o di mano o di sera ascolterete o Daniela o Max, quindi uno di due lo beccate comunque.
1: Suona veramente
0: sito...
1: come una bruttissima minaccia, comunque.
0: No, è un'anteprima gustosa che diamo. Play2000.it è anche il sito dove trovate anche tutti i nostri podcast meravigliosi, tra cui quelli di Daniela,
1: e quelli di Max.
0: Certo, altrettanto Adesso c'è una canzone, prima di andare in soffitta, cara Lami, perché mi tocca.
1: Va bene.
0: C'è una canzone che mi ricorda molto James Bond, 007.
1: Ah, beh.

0: 8 giugno con la prima prova scritta all'italiano.
1: Quest'anno saranno per l'esattezza 527.607 gli studenti coinvolti negli esami di maturità. Tra l'altro sappiamo che ci sono state delle modifiche all'esame di maturità, quindi loro faranno da cavia, ecco, quest'anno sperimenteranno questo nuovo esame.
0: Allora, la prima prova scritta è uguale per tutti, si compone di 7 tracce, tra le quali lo studente deve sceglierne ovviamente una. Si hanno a disposizione 6 ore per completarla e prima di 3 ore non si può lasciare la scuola. Chissà come mai questa cosa, vabbè. La seconda prova scritta è il 19 di indirizzo, ovvero cambia secondo il tipo di studi frequentato. L'orale, che non può iniziare mai prima di 2 giorni dalla fine degli iscritti, ha una durata che varia dai 40 ai 60 minuti, e lì sono dolori, cioè nel senso sono i 40 minuti secondo me eterni che non passano mai, è vero.
1: Sicuramente. Allora andiamo con ordine, quindi prima prova scritta lo sappiamo di italiano, dalle 8.30 in punto del 18 giugno le commissioni sveleranno le tracce, sulle quali si fanno ovviamente da tempo congetture di vario tipo e faranno partire il cronometro. È fondamentale, lo ricordiamo per i più sbadati, avere con sé un documento d'identità, penna e penne anche, perché magari una potrebbe incepparsi, il dizionario di lingua italiana che i ragazzi non sanno neanche più sfogliare, ma portatelo, così è utile. Fogli, protocollo, timbrati saranno invece forniti dalla scuola. Ricordate che lo smartwatch, tablet, auricolari sono vietati e si rischia l'esclusione dell'esame.
0: Certo, ci sembra giusto, corretto. 19 giugno, seconda prova scritta, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, scienze umane al liceo delle scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del settore economico, e sono alcune delle materie per la seconda prova.
1: Esatto, poi la vera novità sta nell'orale, perché fino allo scorso anno il fortino dei crediti accumulati nel triennio permetteva di rifiutare, lo sappiamo, il colloquio. Sono stati diversi ed eclatanti casi avvenuti lo scorso anno, questo ha fatto cambiare le norme, per cui di fatto l'orale è obbligatorio. Cambia anche l'approccio iniziale del colloquio, quindi definitivamente archiviato lo spunto a sorpresa proposto dai docenti. Al suo posto il candidato aprirà le danze con una riflessione personale sul proprio percorso di studi, che potrà essere...
0: L'anticipazione non so nulla, come potrebbe dire così.
1: Oppure dire sono stati anni terribili, occhio tutti,
0: oppure la scusa che si usa spesso, no, quando non si va a scuola, è stata male la nonna e quindi non ho studiato.
1: Una riflessione sul proprio percorso di studi e poi l'interrogazione vera e propria, che sarà su 4 materie fisse che sono state ovviamente annunciate per tempo.
0: E poi la scena sarà dominata anche dall'educazione civica, perché si procederà a un confronto su tematiche legate ovviamente alla Costituzione, diritti di cittadinanza, sostenibilità ambientale. L'esame, lo dicevamo, può durare anche un'ora. Io devo dirti che ho un ricordo, quando l'ho vissuto era abbastanza traumatico, nel senso c'era molta emozione, anche terrore, però adesso a distanza di anni lo rimpiango quel periodo della maturità, quindi lo ricordo anche con molto affetto. Ecco.
1: Sì, no, sì, sicuramente, sicuramente. Il colloquio orale ricordo veramente l'ansia. Per sì, non tanto sì, gli iscritti, sì. Perché gli iscritti in fondo sei tu e il tuo foglio, vabbè.
0: È vero.
1: Ma l'orale è sempre, poi erano tanti i professori che non conoscevi, non ce n'era solo uno ai nostri tempi.
0: Sì, erano tutti professori sconosciuti.

0: molto da scoprire anche con una nuova stella nascente della musica internazionale. Allora Dani, c'è il messaggio di Riccardo che ci dice la sua esperienza in merito ai bonifici, quelli diciamo improvvisi, no?
1: Sì.
0: Che ti arrivano magari sul conto Averne, voglio dire, di questi bonifici. In realtà lui ha avuto un accredito, poca roba rispetto a quello che abbiamo raccontato prima, 50 euro in più per sbaglio, che ha dovuto restituire alla banca.
1: Pensa un certo, po'. È così. Parlavo proprio qualche giorno fa con una mia amica che raccontava che la mamma ha avuto un 1000 euro dall'INPS,
0: sì.
1: Una sorta di conguaglio della pensione, salvo poi scoprire che era errato e quindi li ha dovuti restituire,
0: certo,
1: per parte la mamma se li ha spesi. Ovviamente capita anche questo,
0: E poi fanno le verifiche magari dopo mesi e ti
1: esatto.
0: Arriva la comunicazione, ma lei ci deve ridare.

per la pace fosse in dirittura d'arrivo. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Callas, ha esortato alla calma dopo la ripresa degli attacchi. Non abbiamo bisogno di un'escalation, ha affermato. Intanto il ministro degli esteri turco, Fidan, ha avuto un colloquio telefonico con il collega iraniano Araghchi, al quale ha chiesto di contenere la reazione iraniana per mantenere in vita la trattativa di pace con gli Stati Uniti. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della guerra elettromagnetica russa, lo ha annunciato la forza armata lettone. Ieri intanto a Londra, Starmer, Merz e Macron hanno ricevuto Zelensky ed elaborato un piano di 5 punti. La guerra non si ferma dopo gli attacchi russi. Oggi i raid di risposta delle forze di Kiev. Sale a 15 il bilancio dei morti, delle vittime causate dal terremoto che ha colpito nelle ultime ore le Filippine. Più di 100 persone risultano al momento ferite, lo riporta l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. Il ballottaggio, e rientriamo in Italia, per le amministrative si vota fino alle 15, di seguito lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano in tutto 12 regioni e 41 comuni, di cui 6 sono capoluoghi di provincia. Un test per i partiti con il voto ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Nella giornata di ieri l'affluenza nettamente in calo, 39,8%.

Çelken.

0: sono meno urgenti, cioè richiedono meno urgentemente una visita oculistica. Allora, cerchiamo di fare chiarezza perché è stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità la prima raccomandazione di buona pratica clinica per aiutare noi pazienti ad accedere nei tempi giusti alle visite di controllo. E per raccontarvi tutto, disturbiamo la presidente di AIMO, AIMO è l'Associazione Italiana Medici Oculisti, diamo il benvenuto alla dottoressa Alessandra Balestrazzi. Buongiorno
1: Buongiorno,
0: dottoressa, ben
1: buongiorno.
0: arrivata. Ben arrivata, grazie a lei per essere qui con noi. Perché è così importante questa raccomandazione di buona pratica clinica alla quale siamo arrivati?
1: Allora, è importante perché come le altre raccomandazioni di buona pratica clinica è utile, soprattutto anche per i medici di medicina generale, può essere utile anche per altri specialisti, per i pediatri e alla fine anche per i pazienti per capire quali sono le tempistiche adeguate per diciamo, prenotare una visita oculistica e quando bisogna rivolgersi invece proprio alle strutture, ai pronti soccorsi, quindi quando il sintomo necessita di una diagnosi immediata o comunque in tempi rapidi. Quindi la buona pratica praticamente fa dei veri e propri calendari per le visite oculistiche, quindi sia per l'età adulta che per l'età pediatrica, e ci dice quando è importante iniziare a fare le visite oculistiche e con quale cadenza. E poi anche la questione dei fattori di rischio, quindi ci sono delle persone che sono più a rischio e devono essere viste più frequentemente.
0: Chiaro, e questo anche un po' per regolare l'accesso, perché in effetti poi anche nell'esperienza comune noi pazienti siamo personaggi strani, lei lo sa meglio di me, avendo a che fare quotidianamente con i pazienti, ci sono delle persone che si trascurano e trascurano i sintomi in maniera anche per varie motivazioni, però anche in maniera eccessiva, altri che danno un peso ai sintomi quasi in maniera fobica e quindi no, ricorrono subito, subito è urgente, tutto è urgente.
1: È così, in effetti ci sono persone che hanno delle problematiche veramente importanti, serie e arrivano magari in ritardo trascurando quelli che sono dei sintomi abbastanza evidenti e altri invece che hanno delle problematiche più lievi che invece si fanno grossissimi problemi e cercano di farsi vedere in continuazione. Quindi bisogna sicuramente cercare di governare la domanda e quindi far capire alle persone quando bisogna farsi vedere subito e quando invece si può aspettare e stare tranquilli.
0: Approfittiamo della sua presenza anche per fare un po' di informazione in tal senso. Nella normalità, quindi va tutto bene, non c'è una sintomatologia particolare. Quando è buona norma far fare ad esempio a un bambino una prima visita oculistica, in generale anche noi adulti ogni quanto dovremmo farci controllare.
1: Allora, per i bambini c'è già adesso è stato comunque adottato uno screening che si chiama lo screening del riflesso rosso e quello va fatto già alla nascita per capire che non ci siano problematiche molto importanti già alla nascita. Poi bisogna fare sicuramente entro i 3 anni una prima visita oculistica perché è importante riconoscere subito il cosiddetto occhio pigro, il termine esatto è la miopia, quindi una riduzione della vista in uno o nei due occhi che può essere legata a varie problematiche, per esempio a difetti di vista oppure a strabismo, ad altre cose che bisogna riconoscere immediatamente e trattare per evitare che poi quel bambino non abbia una vista adeguata poi quando sarà adulto. Dopodiché vanno fatte comunque delle visite con una certa periodicità tra i 5 e i 10 anni, sicuramente per continuare a vedere che non ci siano difetti di vista che vanno trattati. Nell'adolescenza è anche molto importante perché può insorgere la miopia, che adesso è molto, diciamo, la cosiddetta epidemia di questi momenti, perché c'è comunque un aumento di questa miopia e bisogna riconoscere anche il cheratocono, che è una deformazione della cornea che può provocare un astigmatismo irregolare e che va trattata precocemente negli adolescenti perché se non trattata può addirittura poi portare al trapianto di cornea. Quindi questo per quanto riguarda la fascia, diciamo, pediatrica e dell'adolescenza. Per quanto riguarda gli adulti è molto importante iniziare a controllare la pressione dell'occhio dopo i 40 anni e bisogna poi fare diciamo, tra i 40 e i 70, 75 anni, si possono fare delle visite anche ogni 4-5 anni, dopodiché bisogna invece riprendere a farle più frequentemente perché bisogna controllare che non realtà che è molto frequente sicuramente nelle persone di oltre una certa età, e sempre controllare che non ci siano problemi di pressione dell'occhio, e poi bisogna verificare anche la salute della retina per evidenziare precocemente problematiche come la degenerazione maculare, che anche questa necessita di trattamento.
2: Dottoressa, questo documento che rende più chiari i criteri di accesso alla visita oculistica servono soprattutto anche ai professionisti per valutare quando questa visita sia più o meno urgente da fare.
1: Esatto, perché è proprio il professionista, per esempio il medico di medicina generale, che fa la cosiddetta prescrizione della visita dopo magari aver parlato con il paziente, e in base al sintomo che la mente il paziente, in base al fatto per esempio che il paziente sia diabetico oppure sia in iperpeso non controllato, insomma in base a una serie di fattori di rischio, può dare una certa priorità o meno alla visita. Ci sono delle classi di priorità che sono comuni un po' a tutte le patologie, quindi non solo per quelle oculistiche ma anche per le altre, quindi ci sono delle visite cosiddette urgenti che vanno fatte entro qualche giorno, brevi che si possono fare anche entro un mese, e così anche per gli esami anche un po' più a lungo, e poi ci sono quelle differibili e quelle programmabili. Quindi in questo modo ci sono anche dei posti riservati nelle agende e si può sicuramente governare meglio la domanda dei pazienti e quindi
0: Certo.
1: incanalare nel posto giusto le varie visite.
0: Esatto, rispondere in maniera anche da un punto di vista organizzativo più efficiente alla richiesta di visite
1: Esatto.
0: senza ovviamente creare dei problemi di lunghissime liste d'attesa. Ci sono dei sintomi che invece non vanno assolutamente trascurati, ci devono portare subito a chiamare il nostro medico di base o nel caso andare a un pronto soccorso oftalmico?
1: Sì, sicuramente la comparsa di macchie fisse nel proprio campo visivo è molto importante farsi vedere in questo caso, perché possono essere problematiche della retina nella maggior parte dei casi, però possono essere anche problematiche vascolari, e quindi è molto importante farsi vedere immediatamente, come per esempio quando si vedono molte i cosiddetti corpi mobili, quelli che poi ci fanno molto spaventare, con anche dei lampi. In questi casi è importante anche in tempi brevi far controllare la retina, perché si può trattare di degenerazioni retiniche o di fori o rotture della retina che vanno trattate precocemente, se è possibile, con il laser, per evitare poi problematiche più importanti come il distacco di retina. Ed è anche molto importante farsi vedere presto se per esempio si è stati sottoposti a un intervento chirurgico e si hanno improvvisamente dei problemi, intervento chirurgico oculare, oppure in caso di traumi, oppure in caso di dolori che non passano con i comuni analgesici.
0: Ottimo, insomma, buono a sapersi. Approfitto della sua presenza per chiederle anche un'altra cosa. Lei giustamente in apertura diceva, insomma, ci sono dei controlli di routine da fare in quella tempistica che lei in maniera molto rassicurante ci ha indicato, salvo avere delle anche problematiche familiari, forse congenite, alle quali bisogna prestare più attenzione. Quali sono questi casi?
1: Allora, sicuramente il glaucoma, cioè l'aumento della pressione dell'occhio con un danno del nervo ottico, ha una certa familiarità, e quindi chi ha dei parenti affetti da glaucoma è bene che si faccia controllare con una certa regolarità. Anche i parenti di chi ha questo cheratocono di cui parlavamo prima, questa deformazione della cornea, anche in questo caso c'è una familiarità importante, quindi è importante assolutamente farsi vedere. Poi per quanto riguarda il diabete, sicuramente i diabetologi comunque indicano anche a chi ha in famiglia casi di diabete quali analisi eventualmente fare, e quindi in caso di patologia vera e propria è importante sicuramente farsi vedere. E per fortuna comunque abbiamo il supporto dei medici di medicina generale, degli internisti, che per quanto riguarda per esempio i pazienti affetti dal diabete e da ipertensione, sicuramente ci aiutano a tenerli sotto controllo per quanto riguarda eventuali problematiche oculari.
0: Certo, poi comunque il medico di base conosce un po' tutta l'anamnesi, no? Personale e familiare, quindi è la persona sicuramente di riferimento che
1: Esatto, si
0: poi.
1: sottovaluta l'importanza a volte, però una
0: Sì.
1: collaborazione mirata del medico di medicina generale con gli specialisti è fondamentale per poter gestire al meglio le problematiche dei pazienti.
0: È così. sicuramente questa raccomandazione buona pratica clinico assistenziale di cui stiamo parlando è uno strumento in più, anche in vista del vostro congresso che, se non sbaglio, si terrà all'inizio dell'autunno, a ottobre, e sarà sicuramente,
1: esatto,
0: un'occasione di approfondimento.
1: L'8 e il 9 ottobre a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, siamo anche molto contenti di questa location, e avremo tra l'altro, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che sarà l'8 ottobre, una tavola rotonda importante con i presidenti o comunque rappresentanti delle principali società scientifiche e di altre specialità che hanno però rapporto poi con le patologie oculari, perché ci sono sempre più problematiche che vanno gestite dai vari specialisti, per esempio anche l'utilizzo di alcuni farmaci oncologici che possono dare poi delle problematiche oculari, oppure problematiche comuni al chirurgo plastico o al dermatologo e all'oculista. Ci sono veramente molti rapporti tra problematiche neurologiche e quelle oculistiche, ci sono tantissime patologie che vanno gestite appunto in comune dai diversi specialisti.
0: Certo, in sinergia e valutando insieme sicuramente la strada da percorrere. Beh, ottobre sarà sicuramente magari l'occasione per risentirci, dottoressa. Noi la ringraziamo
1: molto
0: anche per la chiarezza con cui ci ha raccontato tutto. Grazie davvero.
1: Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie.
2: Grazie. Grazie dottoressa, grazie alla nostra ospite Alessandra Balestrazzi, e noi continuiamo il nostro magazine in musica. Cosa ci aspetta adesso? Dai.
0: La nuova canzone di Eli.

0: madrugada. Se ne è chiesta in spagnolo cosa vuol dire madrugada?
1: Tu sì?
0: Sono andato a guardare subito, cioè l'arco di tempo compreso tra la mezzanotte e le prime luci dell'alba, quindi nelle canzoni praticamente lo mettono per identificare le ore piccole, no? O si fa la notte fonda, come si dice,
1: che è
0: la madrugada.
1: Che in quei paesi sono, diciamo, sì, la normalità, anche perché esatto, sono le ore in cui d'estate si vive, è troppo caldo durante il giorno.
0: Giusto,
1: per fare qualunque cosa. Ebbene, quando fa caldo, sicuramente in qualunque ora del giorno, un gelato può essere davvero refrigerante, ma talvolta, come nel caso che andiamo a raccontarvi, può trasformarsi in una doccia fredda.
0: Beh, andiamo tutti nella tua splendida città, Dani. Veniamo a Roma per prendere queste due coppette di gelato, a pochi passi da Piazza Navona. Certo, lo scenario è bellissimo, però due coppette di gelato sono finite al centro di questa polemica social, insieme a tante altre cose in questo periodo. 44 euro per una consumazione in piedi in due.
1: Eh sì, a raccontare l'episodio è questa turista proveniente dalla Florida che poi ha deciso di condividere la sua esperienza pubblicando le foto dei gelati e dello scontrino. Peraltro i due gelati non mi sembravano delle coppe, diciamo, reali,
0: certo,
1: erano delle coppettine piccoline e quindi, insomma, rapidamente è diventato virale questo post.
0: Allora, convinta questa turista che il prezzo finale fosse ben più contenuto, la coppia avrebbe scoperto solo al momento del pagamento l'importo reale della consumazione. Pare che nel frattempo, durante la preparazione, sarebbero stati aggiunti altri prodotti che questa coppia non aveva richiesto, quindi sono stati offerti come semplice guarnizione, ma in realtà erano dei gusti in più. Quindi pensavo, ha detto lei, avessero detto 14 euro, raccontando di essersi accorta di non avere gli apparecchi acustici e quindi di sentirci benissimo, quindi alla fine ha sborsato 44 euro in due.
1: Eh sì, perché a quanto pare erano stati aggiunti degli ingredienti,
0: sì,
1: tipo i macaron, dei cannolini al pistacchio, che penso non credo costino così tanto. Comunque, fatto sta, nello scontrino risultavano due porzioni di dimensioni maxi, alle quali, che costavano 12 euro l'una, alla quale si sarebbero aggiunti supplementi per la panna, che poi a Roma la panna non si paga a parte, ma che vergogna, i due macaron, i cannolini al pistacchio, portando appunto il conto a raggiungere 44 euro complessivi, quindi 22 euro a coppetta.
0: Certo, qualcuno poi ha sottolineato i soliti commenti che arrivano, ma dovete controllare prima il listino, sono i prezzi ben chiari in zone anche ad altissima affluenza turistica come Roma, Piazza Navona, insomma il centro storico si fa pagare tutto il doppio sostanzialmente nelle grandi aree cittadine, però effettivamente questi due, magari essendo anche un po' sprovveduti, diciamo, da turisti, pensavano di godersi la loro coppettina economica, in realtà non è stato così.
1: Esatto, comunque, insomma, vabbè, andrò a cercarla questa gelateria per verificare che i prezzi siano,
0: giusto,
1: quelli, perché mi sembra completamente strano che, cioè, la consumazione,
0: sì,
1: al tavolo ci può stare che arrivi poi questa sorpresa, no? Perché al tavolo si sa, però insomma consumata in piedi, una coppettina piccolina con tutte le guarnizioni, mi sembra proprio 22 euro qualcosa di strano.
0: Non so se hai seguito la notizia anche sui giornali, ad esempio a Milano, in pieno centro Piazza Duomo, è stata pagata una colazione 80 euro, anche lì due persone, quindi voglio dire,

0: anche i tanti che ci stanno raggiungendo, come Michela, che quest'oggi festeggia il suo compleanno, quindi ha deciso di prendere un permesso e uscire prima dal lavoro per così concedersi un po' di coccole, che mi sembra anche un bel regalo da fare a se stesso ogni tanto.
1: Ma prepara qualcosa a casa oppure va fuori a mangiare? Non l'ha
0: Non ce
1: specificata
0: l'ho
1: questa cosa.
0: scritto. Io mi auguro che si dedichi proprio del tempo per sé, ecco, magari, non so, lunedì no, i parrucchieri sono chiusi, quindi una piega no, però insomma una passeggiata, un gelato.
1: Un gelato a 40 euro, soprattutto in Piazza Nuova. Vabbè ragazzi, arrivano anche segnalazioni da parte dei nostri ascoltatori, quindi noi le raccogliamo, poi verificheremo insieme. Poi vi ricordiamo che di cibo si parlerà nell'ultima mezz'ora con le
0: Certo.
1: schiscette del giorno, quindi fateci sapere.
0: Fatto bene a ricordarlo, quindi raccontateci cosa vi siete portati di buono al lavoro.

0: canzone secondo me ce la porteremo dietro per tanto tempo, la canticchieremo tanto.
1: E ci piace, già mi piace canticchiarla. Sì. Anche la prossima mi piace tanto, con questo titolo francese, Aucune idée. Lei chi è?
0: Valentina Polinori.

negoziare. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale. Sale la tensione in Medio Oriente dopo le minacce dell'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbe sia lo stretto di Hormuz che quello di Bab al-Mandab. Tel Aviv riferisce di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. Teheran accusa inoltre gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco. Poco fa, in un brevissimo post sulla piattaforma social Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito della cosiddetta guerra elettromagnetica.

bene, per me, anche se il lunedì è il giorno migliore in assoluto, anche perché ho avuto la bella notizia, se vi siete persi gli ultimi 10 minuti del magazine, che la mia amica, nonché collega Daniela, mi porterà a fare una bellissima caccia al tesoro, quindi sono curioso di sapere dove mi porterà.

0: l'aurora boreale, ma d'estate non si rischia di certo l'overtourism, forse è anche il periodo migliore per fare questa caccia al tesoro.
1: E infatti per questo l'hanno organizzata, per stimolare appunto il turismo d'estate. Inizierà il 18 giugno a mezzanotte, in coincidenza con l'inizio dell'estate. Appuntamento a Levi, siamo nel nord della Finlandia e sarà una sorta di gioco avventura, si chiama proprio la caccia al sole di mezzanotte.
0: Poi si chiama Levi, potrebbe essere anche il nome di una qualsiasi città italiana, no? Levi si presta molto anche per farlo nel nostro paese. Allora, il giorno in cui il sole appunto non tramonta mai, praticamente c'è luce per 24 ore. La caccia consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, e intanto ci si avvicina al tesoro nascosto.
1: Vuoi sapere in cosa consiste il tesoro nascosto?
0: Certo, una spaghettata? No, un piatto di pasta?
1: Mio.
0: No.
1: È un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro, mi sa che ti ho convinto con questo.
0: Sì, sì, sì. Quindi andiamo insieme e dividiamo il bottino.
1: Il bottino, seguiamo a metà il lingotto.
0: Allora, la caccia andrà avanti praticamente tutta l'estate finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio è quello di, insomma, di andare in Lapponia, perché è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate.
1: Esatto, poi se trovi il lingotto

0: consuetudine.
1: Sicuramente sì, Dani. Allora, io ho portato le tagliatelle al pomodoro, mentre invece Gabriele Mileti ha il bulgur. Sai cos'è il bulgur?
0: Sì.
1: Sembra un piatto turco, in realtà è il grano duro germogliato. Buono? Ti piace il
0: bulgur? Sì, mi piace molto.
1: Ok. Daniele Caruso ha riso insieme al salmone, mentre la nostra ascoltatrice Sofia ci comunica che ha oggi il polpettone, l'avanzo di ieri, del polpettone ripieno con le verdure.
0: No, buonissimo. Qui abbiamo melone speck per Samira Rocchetti. Ho delle verdure in umido e un po' di pizza fatta in casa. Filippo ci ha scritto da Grosseto, nuggets e insalata, questo è il suo pranzo, mentre Alfredo, beato lui, ci ascolta dal mare da Fregene, ma si mangerà due spaghettini allo scoglio, tanto per gradire.
1: Colpa d'Alfredo.
0: Colpa d'Alfredo, sì.
1: Buon pranzo, ragazzi, con queste buonissime pietanze che ci nominate, a noi viene ancora più fame, tanto che la nostra schiscetta poi non ci basta più, perché pensando a quello che ci scrivono gli ascoltatori abbiamo ancora fame. Giusto?
0: Lo so, però poi soprattutto tu devi andare in onda dopo pranzo, quindi...
1: Bello fresco, certo.
0: Non esagerare, no.
1: Vabbè, ragazza, ogni tanto dei personaggi ritornano,
0: sì.
1: Forse l'estate gli appartiene in qualche modo.
0: Sì, ritornano, anche un po' trasformati. È il caso di Aiello, questa è la sua

motivo è che ci avete seguito, vi aspettiamo tra pochissimo, non andate via perché c'è Chiesa.

chiesta, come faccio questo nella mia vita concreta? Credo che se Dio è presente nella bellezza delle cose fatte bene, allora questo mi invita a vivere la mia quotidianità con amore. Per esempio, studiare con amore, lavorare per amore e fare bene anche le cose piccole, ma con un senso più grande. E poi ieri durante la messa il Papa ha detto che non possiamo inginocchiarci davanti a Dio e disprezzare il fratello. E poi questo io non lo dimenticherò mai, perché ho pensato che possiamo cominciare proprio da qui, dall'amare il fratello che abbiamo davanti, qualunque sia il suo paese.

0: sta sconvolgendo in particolare il nord del paese e aveva espresso solidarietà alla diocesi di Pemba, che è colpita dalle violenze del fondamentalismo islamico degli Shabab. Sentiamo allora come il Mozambico vive questa tragica uccisione da Don Filippo Macchi, fideidono nel paese.
1: Anche la nostra chiesa mozambicana è sconvolta da questo avvenimento, l'uccisione di Don Osorio non ce l'aspettavamo affatto. Purtroppo sì, i missionari, la Chiesa Cattolica è in prima linea e corre dei rischi. È capitato di episodi di violenza ai danni di preti, di suore, ma un vescovo che viene ucciso nella sua residenza con queste modalità lascia tutti noi sbigottiti.
0: Don Filippo, Don Osorio era un uomo del dialogo, abbiamo visto che non ha perso occasione per richiamare alla convivenza e anche ai doveri di un governo di garantire la convivenza. Le chiederei innanzitutto, da questo punto di vista, chi era Don Osorio e poi qual era l'importanza di queste sue prese di posizione.
1: Sì, ecco, mi permetto di chiarire che io sono l'ultima ruota del carro, ecco, sono un fideidonum italiano che lavora qui nella diocesi di Nacala da 5 anni. Non ho conosciuto personalmente Don Osorio, lo conosco di fama e ho letto alcuni suoi pronunciamenti, alcune sue prese di posizione. Ha ragione, era un uomo del dialogo, un uomo che viveva profondamente anche con competenza la relazione con il mondo musulmano, che nel nord del paese questa relazione tra cristiani e musulmani è messa in pericolo dall'estremismo islamico. Anche sì, nei confronti del governo si è speso molto per un dialogo, per superare una situazione che di fatto c'è di stanchezza e comunque di una relazione difficile, ecco, tra la popolazione e i suoi governanti. Fermo e nello stesso tempo sereno, ecco, nel cercare delle soluzioni, nel cercare delle vie d'uscita dal conflitto che purtroppo a volte sembra l'unica soluzione ai problemi.
0: Don Filippo, come lei ci diceva, appunto il paese nella parte nord sta vivendo questa conflittualità fortissima, questa forma di radicalismo estremo. A noi sembra che il Mozambico non trovi pace, che continuamente ci siano fenomeni che provocano sofferenza, i tifoni prima, la guerra, la lunga guerra, ora il radicalismo islamico. Che cosa sta vivendo il Mozambico?
1: Abbiamo un grosso problema di violenza. La violenza purtroppo e la paura sono il pane quotidiano della nostra gente. A livelli diversi, mi permetto di precisare che la guerriglia islamica in Capo Delgado riguarda il nord del paese, la provincia di Capo Delgado dove questo è cominciato già nel 2017, la provincia di Nampula dove io mi trovo a operare, non riguarda, non ha mai riguardato la città di Chelimane, la Zambesia, dove lavorava Don Osorio. Però ecco, parlavo di violenza, che è violenza religiosa, di questa guerriglia, di questo fondamentalismo islamico. C'è una violenza politica, una tensione politica molto forte, cresciuta ancora di più a partire dal 2024, e c'è anche una violenza comune, delinquenti comuni, che purtroppo prendono piede, ecco, e negli strati più bassi, ecco, della popolazione, l'idea che l'unico modo per uscire dalla povertà è arraffare tutto quello che si può, purtroppo sta entrando, ecco, ed è difficile arginarla, una cosa come ordine pubblico. pubblico, la convivenza civile, stanno diventando sempre più parole in lingua straniera.
0: Certo. Don Filippo, approfitto di questa nostra conversazione per chiederle come chiesa, la chiesa locale e voi missionari, che presenza rappresentate, insomma, che ruolo ha la chiesa in questa situazione che comunque, come lei ci ha detto, presenta molte complessità.
1: La chiesa cattolica, perché poi ci sono diverse altre chiese in Mozambico, anche da noi c'è il fenomeno di sette o comunque di chiese più, diciamo, aggressive, o comunque la teologia della prosperità, ecco, vendere il paradiso a poco prezzo, cose del genere. La Chiesa cattolica è una presenza radicata nella storia di questo paese fin dai tempi del colonialismo portoghese. È una voce ascoltata dal popolo, dalla povera gente, perché la gente negli anni 70-80 della guerra civile ha visto che dove tutti scappavano la Chiesa cattolica restava, un agente, un promotore di sviluppo e una presenza amica, ecco, sempre meno una presenza straniera, sempre più il clero locale cresce, si cammina, ecco, al passo con la gente e con quello che nella pratica la gente può fare, ecco, con sicuramente tante tensioni, tante difficoltà. Quando la gente soffre, soffriamo anche noi, tentando sì di essere una voce che non sempre viene ascoltata, che non sempre è efficace, magari qualche volta è una voce un po' troppo bassa, potremmo pensare, magari una voce poco profetica. In realtà Don Osorio era uno di quelli che chiedevano il dialogo, praticavano il dialogo, lavoravano per il bene della gente.
0: Grazie Don Filippo, grazie davvero.
1: Di nulla, grazie a voi.
0: Ringrazio anche Gabriele Mileti che mi ha accompagnato in regia. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sulla nostra piattaforma streaming e app Play 2000. Da Giorgia Bresciani, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Chiesa e comunità.

0: vuoi che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare? Oppure ricercato e con privacy? La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di al ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino.

0: nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
1: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili. Radio Fiore.
3: Ti ricordi quando si spegnevano le luci e partivano i lenti? Balli con me

0: Alimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 13 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
1: Già a quei tempi si diceva, make love

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
2: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi.
3: Radio Fiore. Do you remember?
4: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
5: Do you remember?
4: E questa la ricordi?

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. info@verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Ti illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza. All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
2: Radio Fiore. Il Mangiadischi.

radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano

0: sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€. Giacche uomo a 24,90€. Felpe assortite a 4,90€. Camice flanella a 5,90€. Pelliccia donna a 10€. Gilet imbottiti uomo a 10,50€. Scarpe a 19,90€. Marino Famercato. Via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Radio
1: Fiore. Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
4: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
5: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi sulla strada per Corte Maggiore Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 a Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico.
9: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
9: Info su Volkswagen.it.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza. Radio Fiore.
11: Quando la radio era...

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Quando la radio era...

Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Ciobo, una sala mostra di 600 metri quadri.
1: Al centro edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini.
1: Ma certo, al centro edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
2: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi, arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Quest'anno quanto hai pulito, ordinato, spolverato, cucinato, fatto manutenzione? Eppure la tua casa merita di più.
4: Senti, bello, io merito di più.
3: Certamente, modifico il testo.
4: Merito una dispensa ben organizzata, un angolo lettura, pretendo uno spazio ordinato per ogni cosa. Ti è chiaro il concetto?
3: Ok, ok, prendo nota.
4: Merito balestrieri, metti anche questo nel promo.
5: Ottimizza ogni angolo della casa con utili accorgimenti. Arreda con intelligenza, arreda con balestrieri. Il mobilificio balestrieri è a Lugagnano, in via Matteotti 29.
4: Merito anche uno sgabuzzino per l'asse da stiro.
5: Chiaramente.
6: Radio Fiore.
7: Il mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.
1: Ti ricordi quando si faceva la fila, con il gettone in mano, solo per dirle...

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95 €. Coperta meravigliosa a 7,90 €. Charro completo letto a 9,90 €. Trapunta matrimoniale a 19,90 €. Tovaglie e hotel a 2 €. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Quando cerchi l'amico dei serramenti, FC Infissi. Costruzione, posa, manutenzione, serramenti in PVC, alluminio legno, tapparelle, zanzariere, inferriate, tende da sole. Esperienza decennale e rapporto di fiducia nel tempo con assistenza post vendita. Approfitta dei vantaggi fiscali e risparmia riscaldamento. Scegli i tuoi serramenti da FC Infissi. Preventivi gratuiti. Via Pascoli 1, Ponte Nure. Telefono 0523 51 71 42. 349 58 18 252.
5: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
6: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazioni impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980-7788. Anche sui social.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.

impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
2: Radio Fiore.
1: Your emotional radio.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Centro edile di Salso Maggiore Terme. Materiali per edilizia e consigli professionali. Via Parma 89, Salso Maggiore.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Carta Bianca Consulenza d'Impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
4: RMC, buongiorno.
5: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
4: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
5: Ma paga portella.
4: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
5: Da buon? E se vuoi cambiare?
4: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
5: Allora fate bene a me.
1: RMC, Montale, Piacenza, rmcricambi.com.
6: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Charro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, Via Emilia 630, Alseno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
7: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
8: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800-651-941.
3: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 15 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rosetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena. Do you
2: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'Officina del Pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'Officina del Pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
1: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
2: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te. Per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 04 12. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
8: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senili, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarry investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. 24 vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.

0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
1: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
0: Vivi l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1.000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34 pavinord.it.

0: Ogni nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi successi. Do you
2: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Pontenure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
2: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
3: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 644D, telefono 0523 59 33 88.
0: Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it, imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il Poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
5: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.

0: Alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Boogie Woogie! Spensierati e ottimisti, si pensava fosse tutto a portata di mano.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendita ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info @verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bussoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
6: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui. Radio Fiore.
7: Disco.

dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: musica che ti piace, le canzoni che ami. Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Già a quei tempi si diceva: make love, not war. Not war.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Ipermercato Rossetto, a Castelvetro Piacentino, interno centro commerciale Verbena.
1: Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero.
2: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Famercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
3: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
4: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

0: Una storia da raccontare, una storia da condividere, una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore, solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava.

0: che il tuo evento sia mondano, speciale, unico e straordinariamente spettacolare. Oppure ricercato e con privacy. La Tavola Rotonda. Diciottesimi, comunioni, cresime, battesimi, matrimoni, feste private, parco esterno, piscina, ampi spazi. La Tavola Rotonda. A Chiavenna Landi, strada per Corte Maggiore. 0523 83 68 84. Affrettati a prenotare. LaTavolaRotonda.info.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartar di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, via Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
4: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
5: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.
6: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava,

Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario. Sono le 17 e 31 minuti. È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verde.

0: Nuova Caser, azienda leader sul territorio piacentino, specializzata nella vendita di cuscinetti, guarnizioni, anelli di tenuta, raccordi, sigillanti, lubrificanti ed attrezzature per la manutenzione. Efficienza, passione per il lavoro e gioco di squadra. Nuova Caser, una realtà innovativa, con un team vincente. Nuova Caser, Viale Patrioti 65, Piacenza, da sempre, vicino allo sport. Nuovacaser.com.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980, energeticamente avanti. Il tempo è denaro e soddisfare le esigenze dei nostri clienti è da sempre la nostra priorità. Per questo noi della BSC Materiali Edili siamo lieti di informare la nostra clientela che dal 1 marzo al 30 settembre effettueremo l'orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, al sabato aperto dalle 7 alle 12. Voi siete il nostro capitale e noi siamo al vostro fianco. Vi aspettiamo, siamo in via Fornace stazione 53 ad Alseno, Piacenza. Telefono 0523 94 52 97. Con Gas Sales riduci i consumi e risparmi subito in bolletta. Grazie a un'ampia proposta di prodotti per l'efficienza energetica come erogatori d'acqua, pompe di calore, sistemi ibridi e impianti fotovoltaici con accumulo. Contattaci su www.gassalesenergia.it. Insieme rendiamo la tua casa e la tua azienda più sostenibili.
3: E questa la ricordi?

Radio Oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudie, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Famercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

0: ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Ad ogni petalo, un'emozione.

0: Carta bianca consulenza d'impresa. Milano Piacenza. Assistenza presso il sistema bancario. Ricerca soci. Gestione passaggi generazionali. Strategie commerciali e ricerca profili professionali. Consulenza, vendite ed acquisizioni di aziende di ogni dimensione. Esperienza trentennale. Massima riservatezza. Scrivi a cartabianca@cartabiancasrl.org per un incontro senza impegno.
1: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto:
2: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
1: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
2: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
1: Settebello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
3: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
0: A Piacenza e provincia, un alleato per tutto il sistema impresa, per la ricerca di capannoni industriali ed artigianali, aree industriali, nuovi insediamenti, aree logistiche, immobili commerciali e direzionali, in affitto o in acquisto. Tecnocasa, immobili per l'impresa. Esperienza maturata e consolidata nelle province di Brescia, Lodi, Cremona, sopralluoghi, valutazioni gratuite, perizie giurate, ascolto delle esigenze, proposte e visite immediate con gli immobili in gestione, consulenza finanziaria per il giusto finanziamento. Andrea, responsabile. 333 420 20 37. Ripeto, 333 420 20 37.
4: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
5: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno, scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
6: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
7: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
8: Radio Fiore.
9: The kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

via diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore.

0: Da Set Bello Abbigliamento trovi tutto:
1: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levis, Uniform, Harmont Blade,
0: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
1: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
0: Set Bello Abbigliamento, Via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.
2: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla Via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata. icelsrl.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita icelsrl.it. Dal 1980, energeticamente avanti.
3: Mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: Porta in casa nuova luce, aria fresca e l'impagabile sensazione di vivere in spazi più ampi grazie alle finestre per tetti Velux. Velux si unisce alla vasta gamma di marchi selezionati e certificati che potrai trovare alla BSC Materiali Edili. BSC è il partner ideale per imprese edili e privati. Tutto per l'edilizia, collaborazione con studi tecnici per la scelta materiali, sopralluogo in cantiere con tecnici specializzati e consegne immediate. BSC Materiali Edili è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53. Telefono 0523 945297.
5: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi.
6: Radio Fiore 33 45. Quando il giradischi suonava

0: Buonasera dalla redazione sportiva. In primo piano i motori con la MotoGP. In Ungheria Marc Marquez mette a segno una doppietta e complice il doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa al titolo del mondiale. Sul circuito del Balaton Park, dopo aver vinto la sprint di sabato, lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria, la numero 100 di una strepitosa carriera. Rimandato dunque ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto. Mentre Marquez e Acosta si davano battaglia, alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia terzo, senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 dal leader Bezzecchi. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Giarri investigato dai commissari. A muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Il mondiale torna a Barcellona dal 12 al 14 giugno. Il calcio, torna in campo l'Italia. Alle 21 la nazionale azzurra sfida la Grecia in amichevole sull'isola di Creta, dopo il successo di misura nell'altra amichevole contro il Lussemburgo, con il gol di Pio Esposito. In panchina ci sarà ancora Silvio Baldini, CT della nazionale Under 21, promosso ad interim in attesa del nuovo commissario tecnico. Due i cambi di formazione rispetto alla gara contro il Lussemburgo. Hanor e Decator al posto di Favasuli e Cherubini. Ma sentiamo proprio il mister alla vigilia del match.
1: I miei ragazzi mi aspetto che loro giocano sempre liberi mentalmente di fare le cose come hanno sempre fatto, senza stare a pensare di cosa può succedere o no. Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri. Certamente c'è da stare concentrati, da correre molto, ma siamo capaci di farlo.
0: Europeo Under 17 alle 19, appuntamento con la storia per la nazionale giovanile impegnata a Tallinn in Estonia contro i parità del Belgio. In palio c'è il titolo di campione europeo della categoria, che potrebbe arrivare a corredo di un percorso che comunque vada è da incorniciare. Il sogno, parlando delle competizioni continentali, sarebbe eguagliare il titolo raggiunto dall'Under 19 nel 2023 a Malta, oltre a quanto fatto proprio dall'Under 17 nel 2023. Vincitrice a Cipro. Infine dalle 18 si decide l'ultima promozione in Serie B attraverso la finale di ritorno dei playoff di Serie C. Al Del Duca Ascoli e Brescia si affrontano per la seconda volta in pochi giorni. Dopo la gara della Rigamonti le squadre sono in perfetto equilibrio visto il risultato di 1-1 maturato all'andata. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
2: Do you remember?
3: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato.
2: Do you remember?
3: E questa la ricordi?

0: All'interno della Tavola Rotonda c'è il ristorante Pedra Nuova. Scopri l'evoluzione del sapore in un'esperienza raffinata. Ti aspettiamo in un ambiente elegante, con piatti che celebrano i prodotti lavorati dalle mani esperte del nostro chef. La Tavola Rotonda è a Chiavenna Landi, sulla strada per Corte Maggiore, Piacenza. Per prenotazioni 0523 83 65 38.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudy, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto.

Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi studi. Do you remember?

0: Dove la trovo una sala mostra di 600 metri quadri?
1: Al centro Edile.
0: Con vasto assortimento di pavimenti e rivestimenti in ceramica, arredo bagno, parquet, stufe e camini?
1: Ma certo, al centro Edile di Salso Maggiore trovi tutto, anche materiali per edilizia, consigli professionali, pose ed assistenza cantiere. Centro Edile, via Parma 89, Salso Maggiore, 0524 57 31 11.
2: Per chi difende la propria identità e ha un forte senso di appartenenza. Banca di Piacenza. Dal 1936. Anche oggi, la nostra banca.
3: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
4: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Ti serve un toserba per il tuo giardino? La risposta è Mimmo Costantino. Motocoltivatori, decespugliatori, motoseghe o trattorino non hanno segreti per Costantino, perché con la sua esperienza trentennale qualsiasi marca è pronto a riparare. Mimmo Costantino è sulla via Emilia a Cadeo. Per info 0523 50 12 63. Rima baciata, clientela ripagata.
7: Buone e gustose notizie per gli amanti del pesce. A Roveleto di Cadeo, l'officina del pesce, dove trovate tutti i giorni tutto il pesce fresco e piatti di gastronomia pronti. Su ordinazione per la vostra tavola, ma anche per eventi, cene, cerimonie. Prepariamo tutti i tipi di antipasti, crudité, tartare di tonno e salmone e tutti i fritti. L'officina del pesce, di Aldo Moro 3, Roveleto di Cadeo. Prenota allo 0523 69 18 05 oppure 339 72 49 504. Aperti anche la domenica mattina.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202, a Montale, Piacenza.
10: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
11: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331 980 7788. Anche sui social.

0: Iperalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 19 e 32 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Non

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Disco

0: l'estate con gli amici e parenti a casa tua. Crea un ambiente accogliente e polifunzionale anche all'esterno con le novità di Pavinord. Pavimenti innovativi sia in gres, in legno e PVC delle migliori marche, anche senza incollare nulla. E se vuoi ristrutturare casa, avrai da scegliere tra pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e camini in più di 1000 metri quadri di sala mostra. Su appuntamento, tecnici e consulenti specializzati ti seguiranno. Pavinord, il meglio per le vostre case. In via Fornace Stazione 10, al Seno, Piacenza. 0523 94 51 34. Pavinord.it. ICELSRL.it. Visita il nostro sito. Vedrai impianti fotovoltaici di ogni tipo per aziende e privati di ultima tecnologia. Impianti allarme, impianti videosorveglianza a circuito chiuso, rilevazioni fumi, incendio, gas, automazioni cancelli e barriere, ingressi e porte automatiche, sistemi di controllo ed accessi. Visita ICELSRL.it. Dal 1980. Energeticamente avanti.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1. Piacenza, fai il pieno di carburanti e servizi. LTP. Rendi la tua vita più easy. Il noleggio a lungo termine su misura per te. Privati, professionisti, aziende, canone tutto incluso. Assicurazioni, tagliandi, manutenzione, pneumatici, vettura sostitutiva e soccorso stradale. Easyprime.it, dove scopri il tuo mondo a noleggio, con canoni esposti, con o senza anticipo. Gruppo Assi Prime, a Piacenza, Lodi, Fiorenzuola.
3: Con un piccolo gesto e un minimo impegno puoi salvare una vita. Non dire domani. Il tuo sangue potrebbe essere determinante oggi per salvare la vita di qualcuno.
4: La sezione Avis di Fiorenzuola aspetta la tua iscrizione al centro prelievi in via Roma, presso l'ospedale. Per informazioni chiama 0523 98 96 18 dalle 8 alle 10. Anche a Fiorenzuola puoi donare il plasma. Abbiamo la postazione di plasmaferesi. Prenota il tuo prelievo al numero verde 800 651 941.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camicie flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza, sempre aperto con orario continuato.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bussoni Volkswagen, via Emilia Pavese 111, Piacenza. Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
9: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.

Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.

Dai più ritmo alla tua giornata. C'è Radio Fiore. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot tosa erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti zanzare Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso. Hai già fatto il pieno da LTP? Consulta i prezzi su ltpcarburanti.it. Imbattibili ogni giorno, dove trovi anche tutti i nostri servizi. A pochi minuti da uscita a Piacenza Sud, via dell'Orsina 1, Piacenza. Fai il pieno di carburanti e servizi. LTP.
4: Il poliambulatorio Fermi Losi è un centro privato specializzato in fisioterapia, riabilitazione, visite specialistiche e terapie correlate, con una forte presenza in provincia di Piacenza, Roveleto, Monticelli, Corte Maggiore, Fiorenzuola. La struttura accoglie pazienti di tutte le età, inclusi bambini e neonati. Su fisioterapiafermilosi.it troverai nel dettaglio tutte le nostre prestazioni, unitamente ai direttori responsabili dei nostri centri, orari di apertura, come prenotare ed avere immediata assistenza. Fisioterapia Fermi Losi, la vostra salute dalla testa ai piedi. Radio
5: Fiore. Quando il giradischi suonava,

0: nota, un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno, la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.

0: MC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine movimento terra.
1: Ma paga portella.
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da buon? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fat bene a chiamare.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
3: Ma tu vai dal gommista solo per vedere i calendari?
4: Ascolta qui, non perderti in chiacchiere. Fino al 30 giugno scegli Bridgestone qualunque sia la tua strada. Questo è ciò che conta davvero. Acquista 4 pneumatici Bridgestone estivi o 4 stagioni per vettura o SUV e ottieni subito lo sconto su pneumatici da 17 pollici 40 euro, da 18 60 euro, da 19 90 euro, da 20 e superiori 120 euro. Naturalmente da Gommauto Cesina, via Emilia Parmense 144D, telefono 0523 59 33 88.
5: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato, tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label, a 9,95€. Coperta meravigliosa, 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
6: Sogni un giardino, un terrazzo o semplicemente un piccolo spazio vivibile e rilassante per l'estate che sta arrivando? Questo è il momento. BSC ti aiuta a progettarlo. Ampia gamma di pavimentazioni in pietra vera, autobloccanti Senini, mattonelle per esterni e rivestimenti, geopietra, copertine per muretti in cemento o levigate e anche lavatoi, fontanelle, punti acqua, fioriere, blocchi in tufo, ciottoli, bianco Carrara e lapillo per le tue aiuole. Alla BSC troverai anche forni in refrattario di ogni misura e prezzo per rendere il tuo esterno e tempo libero ancora più piacevoli. BSC Materiali Edile è ad Alseno, Piacenza, in via Fornace Stazione 53, telefono 0523 94 52 97.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena, nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.

0: alimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 20 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Radio Fiore in streaming, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore, in streaming, sempre con te.
1: Il Mangiadischi. Quando a suonare era il vinile.

0: Avi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità, impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. Saviitalosrl.com. San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? Jeans Holiday, Rifle, Nudi, Care Label a 9,95€. Coperta meravigliosa a 7,90€. Ciarro completo letto a 9,90€. Trapunta matrimoniale a 19,90€. Tovaglie e hotel a 2€. Marino Fa Mercato. Via Emilia 630, al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4 Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
3: Caldo e freddo sotto controllo? GM Termosanitari, un'azienda all'avanguardia nella realizzazione di impianti termosanitari da riscaldamento e di condizionamento, certificata UNI e F-Gas, esegue dal piccolo intervento alle realizzazioni per condomini e grandi strutture. GM Termosanitari installa anche impianti alimentati a pellet, che ti permettono un risparmio fino al 50% rispetto al gas.
4: Chiama adesso lo 0523 500 639. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti. GM Termosanitari, via Piemonte 9, Roveleto di Cadeo.
0: Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti, anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio a Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
5: Vuoi restare in superficie o andare al cuore delle notizie? Leggi ilmiogiornale.net. Inchieste, approfondimenti, interviste per scoprire Piacenza come non te la racconta nessun altro. Direttore Giovanni Volpi.
6: Radio Fiore.
2: Già a quei tempi si diceva: make love, not war.

0: worry, be happy.
1: La radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Costruire sempre nella vita. Scaramuzza, impresa leader in fornitura calcestruzzi e realizzazione asfalti. Anche impresa di costruzione con relative opere di movimento terra e fornitura aggregati. Che si tratti di una piccola o grande opera, competenza professionale, supporto tecnologico ed assistenza tecnica. 5 sedi per ottimizzare il servizio. A Fidenza, Parma, Fornovo, Busseto, Piacenza. Scaramuzzasrl.it per avere tutti i recapiti. Costruire sempre con Scaramuzza.
1: I prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Fa Mercato. Tra i grandi marchi provenienti anche da fallimenti, Williams, Wilson e Jackerson. Vuoi un esempio? T-shirt unisex a 1,50€, giacche uomo a 24,90€, felpe assortite a 4,90€, camice flanella a 5,90€, pelliccia donna a 10€, gilet imbottiti uomo a 10,50€, scarpe a 19,90€. Marino Fa Mercato, via Emilia 630 al Seno Piacenza. Sempre aperto con orario continuato.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Da Settebello Abbigliamento trovi tutto.
6: Lacoste, Gant, Napapiri, Tommy Jeans, Timberland, North Sales, Ferrante, Bugatti, Geox, Levi's, Uniform, Harmont Blade.
5: Carla Ferroni, Sofia Curvy, Rinascimento, Markup, Artigli, Givelei, Dea, Champion, Ragno,
6: Guess, Melby, Dodi Petto, I Do, Napapiri Bambino e tantissimi altri.
5: Settebello Abbigliamento, via Emilia, Fontana Fredda di Cadeo. Anche sui social.

0: linea diretta Radio Fiore. Come, dove, con quale strumento ci ascolti? Cosa ti piace di più? Ci interessano le tue preferenze e riflessioni. Scrivi a radio.fiore15@icloud.com. Un grazie dalla tua Radio Fiore. Do you remember?
1: Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

0: Per la maggior parte del tempo, gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando il giradischi suonava,

0: ogni nota un pezzo della nostra vita.
1: Un ricordo, un ricordo.
0: Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore.
1: Siamo Radio Fiore.
0: Solo grandi storie.

0: Dottore MC, buongiorno.
1: Sono Rossi, Ho un problema con l'escavatore.
0: Salve, signor Rossi. In RMC abbiamo tecnici specializzati per riparazioni macchine e movimento terra.
1: Ma fai che portella?
0: Abbiamo un servizio di trasporti, anche con gru. E se serve, noleggiamo mezzi dagli 8 ai 300 quintali.
1: Da bon? E se vuoi cambiare?
0: Siamo concessionari Yanmar, Hitachi e Merlo. In RMC supervalutiamo il suo usato per un mezzo nuovo, anche con finanziamenti agevolati.
1: Allora fat bene, c'è me.
2: RMC, Montale, Piacenza. rmcricambi.com.
3: I mobili con i prezzi più bassi d'Italia sono da Marino Famercato. Da Marino trovi vasto assortimento di arredi zona giorno, poltrone e divani, cucine, tavoli e sedie, arredi zona notte, letti e materassi, ufficio e studio, arredo bagno, mobiletti multiuso, vasto assortimento di arte povera bassanese. Marino Famercato, via Roma 630, al Seno, Piacenza. Sempre aperto con orario continuato. Super promo fino ad esaurimento pezzi. Arredamento completo a 2.932 euro. Mobile ingresso, mobile soggiorno, divano, cucina, tavolo e sedie, mobile bagno, arredo camera, arredo cameretta. Arredamento completo a 2.932 euro.
4: LTP.it. Prima di fare il pieno, connettiti. Verifica ogni giorno il prezzo del nostro carburante. LTP.it. Scopri anche tutti i nostri servizi, noleggio compreso. LTP.it.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
6: Info su Volkswagen.it.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta dedicata. Prenota un test drive gratuito nella concessionaria Bossoni Volkswagen. Via Emilia Pavese 111, Piacenza.
8: È nata a Piacenza Officina Fitness, una nuova realtà polifunzionale dove il benessere è protagonista. Palestra accogliente, personal trainer al tuo fianco e corsi per tutti i livelli. E in esclusiva trovi B-Motion, la macchina che con il minimo sforzo garantisce risultati sorprendenti. Officina Fitness, presso area RMC, via Lavelli 4, Piacenza. Scopri di più su officinafitness.it. Officina Fitness, il cambiamento inizia qui.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz, in via Emilia Parmense 202 a Montale, Piacenza.
10: Radio Fiore.
11: Radio Fiore.
12: Radio Fiore.
11: Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore.
12: Radio Fiore.
11: Your emotional radio.

0: time for now.
1: Iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
2: Sono le 21 e 29 minuti.
1: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale.

0: Senti un sapore metallico o odore di cloro? La tua acqua può nascondere insidie come ferro, manganese e batteri. Acqua potabile non significa acqua pura. I depuratori Decalacque trasformano il tuo rubinetto in una fonte di benessere certificato. Ogni sorso diventa uno scudo e un gesto d'amore per il tuo corpo. Scegli la purezza assoluta. Scegli Decalacque. www.decalacque.com.
1: Savi Italo SRL, l'azienda agroalimentare che innova nella tradizione rispettando l'ambiente. Punto di riferimento per l'agricoltura, con una filiera fondata sulla tracciabilità. Impegnata nello sviluppo di tecnologie per nuovi prodotti alimentari, con la costruzione di nuova torre. Savi percepisce le esigenze dei clienti, ne soddisfa le aspettative, certificando ogni lavorazione. SaviItaloSRL.com, San Protaso di Fiorenzuola d'Arda, Piacenza. Ha chiamato, signore? Sono il maggiordomo Ambrogio Zucchetti, il suo nuovo robot Tosa Erba per un giardino da sogno. Trova tutti i modelli da Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, dove potrà scegliere anche il suo impianto anti-zanzare. Free Zanz fai da te per un'estate in libertà all'aperto. Il tutto lo potrà avere anche pagando in comode rate mensili a tasso zero col sistema Pago Deal by Cofidis. Verde Fiori a San Giorgio Piacentino, via Repubblica. Info chiocciola verdefiori.it e visita verdefiori.it per tutte le novità e servizi che offriamo. Telefono 0523 34 0412. Prenota per un appuntamento. Illustreremo tutto ascoltando ogni esigenza. Approfitta delle promozioni in corso.

0: Su Radio Fiore suonano le tue canzoni. Il jukebox di Radio Fiore. Invia un SMS al 334 209 2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Radio Fiore, alle soglie del mezzo secolo di vita, presenta in collaborazione con Fairtrans Trasporti Internazionali e Gruppo Bossoni il completamento del progetto di sostenibilità con l'alimentazione ad energia solare. Ed entra pienamente nel digitale con ascolto in sistema DAB in tutta l'Emilia Romagna, in collaborazione con Agricar, concessionaria Mercedes-Benz per Piacenza e provincia. Chi ci sostiene e chi ci ascolta ci permette di ampliare il bacino di utenza e di servire all'avanguardia. Un territorio sempre più vasto. Sappiamo tutti che all'interno delle nostre case ogni tanto gli oggetti vanno cambiati. In cucina, bagno, camera o divano troppo usurato. Al mercatino puoi trovare oggetti e mobili che appartenevano anche alla nostra cara civiltà contadina. Sono molto robusti perché in legno e con una semplice rimessa a nuovo e la tua fantasia potranno abitare in casa tua e durare ancora molto a lungo. Vieni a scovarli nei nostri due mercatini dell'usato a Ponte Nure. Andrea saprà consigliare anche a chi rivolgerti per una semplice rimessa a nuovo. Aperti anche la domenica pomeriggio.

0: Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Disco a

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

radio può raggiungere l'ascoltatore nel momento in cui è vicino all'acquisto, ad esempio quando è in macchina e sta andando a fare shopping, oppure quando è online e quindi a portata di click per un sito di e-commerce. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore.

0: iperalimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Una storia da raccontare. Una storia da condividere. Una storia fatta di musica. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.
1: Radio Fiore.
2: Sull'autopista era divertimento puro.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

oltre l'83% della popolazione italiana ha ascoltato almeno una volta la radio nell'ultima settimana. Tutti ascoltiamo la radio, un mezzo che ti segue ovunque, in macchina, al lavoro, su web, che parla di te e per te, può vendere ovunque. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio taglierba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social. Radio Fiore.
2: Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica. Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era

che cercavi di insegnarmela. Mi dicevi hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America.

sale desde arriba, un po' ti aspettavo, sediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico. Come questa canzone, chissà se ti piacerà.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.

0: Siamo storia. Siamo una delle prime radio libere italiane. La nostra avventura nelle onde radio è iniziata nel 1977. Da allora siamo la colonna sonora e la fonte di informazione per migliaia di persone nelle province di Piacenza, Parma, Cremona e Lodi. Oggi con il web e lo streaming raggiungiamo in tutto il mondo gli appassionati di grandi successi italiani ed internazionali. Lavoriamo e collaboriamo con le principali realtà imprenditoriali del territorio per sostenere le attività del Nord Italia attraverso lo studio di campagne di comunicazione che coinvolgono più media contemporaneamente. Radio Fiore, da 45 anni, solo grandi successi.
1: Quando la radio era...

ogni nota un pezzo della nostra vita. Un ricordo, ricordo. Ogni giorno la storia della musica. Siamo Radio Fiore. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

Siamo la storia della musica. Siamo emozione. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo ricordi. Siamo Radio Fiore. Solo grandi successi.

fare pubblicità in radio vuol dire avere la possibilità di fare leva sull'immaginazione dell'ascoltatore e sfruttare quel legame emotivo che solo questo mezzo riesce a creare. La radio vive nel teatro della mente. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: la radio è meno costosa di altri media, sia per quanto riguarda la produzione dello spot che l'acquisto degli spazi pubblicitari. Questo permette di raggiungere molte persone e di farlo con la giusta frequenza. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore. 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi. Do you
1: remember? Radio Fiore suona per te tutte le grandi hit del passato. Do you remember? E questa la ricordi?

per la maggior parte del tempo gli ascoltatori sono sintonizzati sulle loro stazioni preferite e diversi studi dimostrano che l'ascoltatore, proprio perché fidelizzato, tende a non cambiare frequenza durante il break pubblicitario. Per la tua pubblicità scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore, solo grandi successi.

0: per alimentare Rossetto presenta il segnale orario.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Quando la radio era...

0: Ogni giorno su Radio Fiore la musica la scegli tu. Con il servizio Jukebox scegli la tua canzone dall'elenco dei brani disponibili, invia un SMS al 334-209-2020 e in pochi minuti ascolti la tua canzone preferita. Radio Fiore. Solo grandi
1: Radio Fiore. Radio Fiore. Emotion on the air. Le tue emozioni di ieri diventano le emozioni di oggi. Radio Fiore. Radio Fiore. Your emotional radio.

Lo sapevi? La radio di oggi permette di lavorare su target ben precisi. Selezionando orario, il giusto pubblico e i suoi interessi, permette di coinvolgere e stimolare tante persone sicuramente interessate a quello che propone la tua azienda. Per la tua pubblicità, scegli Radio Fiore 348 22 69 586. Radio Fiore. Solo grandi successi.

radio oggi si ascolta in streaming, ovunque tu sia, a casa, in auto, al lavoro, in viaggio, in vacanza, ovunque tu sia, wherever you are. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre in diretta, sempre con te, su smartphone, dal tablet, dal computer, lo streaming di Radio Fiore, sempre con te.

0: Agroalimentare Rosetto presenta il segnale orario.
1: È 1:32.
0: È sempre l'ora della spesa importante. Ti aspettiamo da Rossetto, a Castelvetro Piacentino, località Fornace, centro commerciale Verdena.
2: Quando la radio era...

Ascolta Radio Fiore in streaming 7 giorni su 7, 24 ore su 24, sempre in diretta, sempre connessi. Smartphone, tablet, computer, dove vuoi, quando vuoi. Radio Fiore in streaming, sempre con te.

dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia,

ogni giorno tutte le notizie che cerchi, dal territorio che vivi, dal mondo. Notiziari, appuntamenti, approfondimenti, meteo, sport. Ogni giorno raccontiamo il tuo mondo. Radio Fiore. Solo grandi successi.

0: Cronaca del mio giorno di riposo. È sabato mattina, cammino sull'erba alta e penso, serve un po' d'ordine in questo giardino. Domani ho la suocera in visita, devo provvedere subito. Prendo il vecchio tagliaerba e durante i vari tentativi per accenderlo invano, mi spero anche un dito. Lei mi urla dalla finestra che è tardi e se non l'accompagno subito finisce male. Prevedo temporale.
1: Fai tornare il sereno. Prendi un robot. Enzo Robot. Vendite assistenza robot a tagliaerba. Realizzazione, assistenza e riparazione impianti. Rimessaggio invernale. Attrezzi da giardino anche professionali. EnzoRobot.it 331-980-7788. Anche sui social.
2: Radio Fiore.
3: The Evergreen.
4: Pink Floyd.